0: di Georg Philipp
1: Hector Berlioz. Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.

0: di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Claude Debussy, Valse Romantique. Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Valse Romantique, Roberto Cominati, pianoforte.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

Di Francesco Geminiani avete ascoltato Sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Iapter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrik Mortensen, clavicembalo. Max Rega, suite per viola sola, numero 2 e il re, opera 131D. Luca Sansò, viola.

0: Di Max Rega abbiamo ascoltato Suite per viola sola numero 2 in re, opera 131D, Luca Sansò viola.
1: Di Carlo Farina ascoltiamo la Pavana quarta dal libro primo, il concerto delle viole, Roberto Gini soprano, Kes Buch alto, Sabina Colonna Preti tenore, Marco Angilella basso, Mario Martinoli organo.

Di Carlo Farina abbiamo ascoltato la Pavana Quarta dal libro primo, nell'interpretazione del Concerto delle Viole. Roberto Gini, soprano, Kes Buch, alto, Sabina Colonna Preti, tenore, Marco Angilella, basso, Mario Martinoli, organo.

Alessandro Scarlatti. Prima d'esservi infedele. Cantata a voce sola con violini. Valeria La Grotta, soprano. Quartetto Vanvitelli, con Lena Yokoyama, secondo violino. Prima registrazione mondiale.

0: Di Alessandro Scarlatti abbiamo ascoltato Prima d'esservi infedele, cantata a voce sola con violini. Valeria La Grotta soprano. Quartetto Vanvitelli con Lena Yokoyama secondo violino. Prima registrazione mondiale.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 7 in fa minore. Agitatissimo. Adagio ma non troppo. Presto. Marcia lugubre. Giovane quartetto d'archi italiano. Alessandro Simoncini e Luigi Mazza violini. Demetrio Comuzzi viola. Luca Simoncini violoncello.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 7 in fa minore, giovane quartetto d'archi italiano, Alessandro Simoncini e Luigi Mazza, violini, Demetrio Comuzzi, viola, Luca Simoncini, violoncello. Franz Liszt, grande fantasia sinfonica su temi dell'Eliot di Berlioz, per pianoforte e orchestra, lento, allegro vivace, andantino senza interruzione, vivace e animato. Pianista Louis Lortie, orchestra della residenza dell'AIA diretta da Georges Pellivanian.

di Franz Liszt avete ascoltato Grande fantasia sinfonica su temi dell'Eliot di Berlioz per pianoforte e orchestra. Pianista Louis Lortie. Orchestra della residenza dell'AIA, diretta da Georges Pélivanian.

Rai Radio 3 Classica. Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola, allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, in tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen, allegro con fuoco. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Georg Philipp Telemann, Ino, cantata drammatica per soprano, orchestra e basso continuo, su testo di Carl Wilhelm Ramier, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Barbara Schlick, soprano, musica antica Köln, Reinhard Goebel, violino e direzione.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Ino, cantata drammatica per soprano, orchestra e basso continuo su testo di Carl Wilhelm Ramier, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Barbara Schlick, soprano, musica antiqua Köln, Reinhard Goebel, violino e direzione.
1: Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, suite dal balletto, versione del 1919. Introduzione. L'uccello di fuoco e la sua danza. Variazione dell'uccello di fuoco. Rondò delle principesse. Danza infernale del re Katschei. Berceuse. Finale. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Maris Jansons.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato L'uccello di fuoco, suite dal balletto, versione del 1919. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Maris Jansons.
1: Ferdinand Ries. Quartetto in do maggiore per flauto, violino, viola e violoncello, opera 145, numero 1. Allegro con brio, larghetto cantabile, scherzo, trio, allegro, alle spagnola. Quartetto raro, Laura Pontecorvo, flauto, Alessandro Tampieri, violino, Diego Mecca, viola, Andrea Fossà, violoncello.

Di Ferdinand Ries abbiamo ascoltato il quartetto in Do maggiore per flauto, violino, viola e violoncello, opera 145 numero 1. Quartetto raro. Laura Pontecorvo, flauto. Alessandro Tampieri, violino. Diego Mecca, viola. Andrea Fossà, violoncello. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 11. Allegro di molto, andante, menuetto e trio, allegro di molto, allegro con fuoco. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cianci, un buon domo isdegna, buona aldazione per noi notiziar del cucchino di Messi. Con Matteo Taibon di studio e Daniele Mistura la tecnica, non si abbia interato di questo argomento. Tre interventi dalle spluie intensive si temporali in sera la provincia di Balzan. L'Istituto per la promozione dei laurenti, AFI, IPL, ha pubblicato il barometro dell'economia per l'estate 2026. Che si dice anche sulle regione la manifestazione delle rodes Giro delle Dolomiti. E te fascia rullando all'ERC le Genua. E te la digne live dopo che notiziarne in vara di ispirazione dell'estate 2026. L'argomento è indunato te fascia della Commissione Cultura delle Scuole della Valada. Cinzia Bistoia, Baia con Cesare Bernard. In certi incanti stessi interventi dalle spluie intensive si temporai con inci granugere sincera della provincia di Balzan. Le chart lasciano più dopo, ma le prigo di precipitazioni romani in Nant. Mara Miribun con i dettagli.
2: Il più perso del Sud Tirol è stato da fuoco supportato mezzo lines tumà, pompe fuori garage di terra e c'è nos su da spursura, a iancem su matalsigu stradas e condust mezzo materiale. In sura la strada lungega piculin e l'uso materiale peras, na striadra e romagnu da stluta. Anals in line tu mesum un bus linea e la drucheite. Il bus è al moment man autist, al nenia romagnu feri. Sum la mebo e l'uso den incidans d'antare paneterla. N'auto e salte contra un clandar strada e n'usure fora della striara. Na persona e romagnu da ferida. Alana è stata fuggita bunda portena ciora senza ferita fuori dal ramo di più lines tuma. Alla dod il meteorologo Dieter Peterling è stata in 1440 tranisa a livello provinciale. All'inste davanti cina 80 km all'ora. Con i tranis e la terza una di Charles d'Lagno da indeblida un più, mora in nia ruvada. Dola nut frasca e temperatura romagnuta da distè. In cui mercoli si aspetta un cina 33 gradi. Beldomiste da Sara salza la dod il servizio meteorologico la probabilità temporale. In sti prossimi stessi da fa cont con precipitazioni locali.
1: L'Istituto per la promozione dei laurenti, AFI, IPL, ha pubblicato il barometro dell'economia per l'estate 2026. De plunes dis Alexia Grossi.
3: Sebbene le tensioni geopolitiche a livello mondiale crescono l'ottimismo d'entri laurenti dipendenti del Sud Tirol, il 30% grado in miglioramento della situazione finanziaria delle famiglie non è mai stata tan buona dal cominciamento della pandemia in ca. Il primo semestre del 2026 è la compagna di laurenti dipendenti di tassù del 2% raggiungendo i 234.000 settori più terzi resta il turismo e la ristorazione. La disoccupazione resta per un minimo storico del 1,9%. I sebbene la situazione attuale è stabile, il un po' di cruzio, il direttore dell'IPL, Stefan Perini, va a stare maggiori problemi che la mancanza della laurenti qualificati, una produttività che crash plan e che può essere per il sviluppo dell'economia.
1: I gruppi dell'Unione della Giustizia di Corvara, Alta Badia e Lavalla, tengono di sua riunione generale di Boriada, a Corvara. I dettagli sta Stefan Pescolderum.
4: La buona collaborazione dell'Unione di Giustizia con i comuni e con le organizzazioni turistiche dell'Alta Badia è stata un degli argomenti della riunione. All'Alta Fora c'è alla doda un comunicato Marcus Valentini sulla stanza dell'Unione di Giustizia di Badia. Ciò che la dita è il raggiungo sensibile, ciò che le Dolomite sono importanti da laurea d'un, per ciò fare soluzioni che spongono un consenso ampio. In c'è Hans-Peter Pichaider sulla stanza dell'Unione di Giustizia di Corvara ha sottolineato l'importanza della collaborazione, che buona ma quando diciamo ampliare. Michael Costamolin, il suo restante raggiungo l'Unione Giustizia, alza fuori il problema da caffè e quartieri per il personale. Alla politica provinciale, in presenza di assessori Daniel Alfreider e Peter Brunner, e giù l'appello di una gestione manco burocratica. Per caffè e soluzioni a problemi, ciò che per esempio il caldo traffico o in il camping, salvare. In conto della mobilità, all'assessore Alfreider alza fuori l'importanza di ampliare il trasporto pubblico, impede ampliare la raia stradale. Varinante importante è fatta la doda Alfreider con la carta del guest. L'assessore Peter Brunner ha informato le novità del settore dell'urbanistica. Tutto aperto l'incontrada a Ince un bolch di tra i comuni dell'Alta Badia.
1: In un senso, in informazione d'utile per il trasporto pubblico.
3: Dann sah der Kwan ein Stadt der Lujung, ging ein Prim d'August, ne Furneral de Gunnar verrates, dann der Bullsang, il Branner, per via de laures, de Manutention e Modernisation de la Chinas, resta la linea schluta. Tlm dem Moment wandel da per la Società ÖBB, und zu fat laures sung la perte de l'Austria, dann der Branner, i gris am Brenner, i dann der Steinach am Brenner, i Dispruck, dai Wind, ai Vinciers de Lujo, i dann zu dudanten der Wansch sung la tratta peri, domeliara tl venet. Und pe de la verrates, regionale si lontani laures in trova curieres la curieres sostitutives se formate tutta la stazione la ferrata la tratta schluta ora de calvan il pitan cun gli amant diret d'antor persnon in furtazza senza fermedes d'anterite per alle sire viaggios plu lonce per passagieres d'antor ala peri i verona porta nuova il lancia da sposizion curieres cun gli amant a svelc tu chedes si ance la ferrata sfreccia rossa i plu avvisa dai vinton ging ai vinton Sieste Lujo, Tom Laura, i Kunglia Manche, Freccia Rossa, Milan Bulsang, i Pescara Bulsang, la linea Napoli, Roma, Verona Bulsang, Tom Laura, Pertova, Menchina, Verona, Porta Nuova, Casvelance per la Ferratas Intercity, Sies Chanti 10, Sies Chanti 11, Danter Lecce, Obari, i Bulsang, Schabanca di Mutations, Musa Saltamte Viaggi, Dendrutre, Stengram, Pertova, Liffa, Segureatre in Italia.
1: La coda ai picci a Ciampadel sarà generata cap per l'altonda al 2027. Alle una delle strutture fatte se con i finanziamenti del PNRR, de più da Cecilia Mazzel.
5: Per rispondere alla domanda della famiglia di poter avere una coa per i picchi dai 0 ai 3 anni, a morte del 2022 il comune di Ciampedel con l'ambolda in lotta Ivo Bernard e ha inviato via tutti l'iter per farsi una coa di picchi con i soldi del PNRR. Il luriere dobbiamo finire il DUT e mancia i papiri e i documenti per poter passare la gestione della struttura del comune di Ciampedel al comune generale che era da porre a ingegnere un regolamento e la VIS per la gestione dell'acqua di picqui. Si tratta di una struttura spetata a Zagate che in momento fascia cuore di picqui dai 0 a 3 anni in pubblico le democchere di Storega che è alberg a 30 picqui. Di comune di Cianacei e Saint-Jean le servizie di Tag e Smut che è alberg a 60 picqui e piccioles. Le da dire che dopo il comune di Ciampedel ha da sua al comune generale la gestione della struttura e in città comune con la sua funzione prima infanzia al comune generale per poter ginare con la procedura di gestione. Le sta mettendo un cronoprogramma e che se il pervede poter inaugurare e avere la struttura alla famiglia con l'anno educativo del 2026-2028, dunque è il mese di ottobre 2027. La qua di picqui del Storega e del Ciampedele svegnerà data in gestione al medemo soggetto. Te un comunicato e il comune generale dice che al do dell'andamento demografico de fascia che anche sarà aperta entro la qua di picqui di Ciampedele si potrà sporgere un servizio pubblico a moglie e famiglie sbalanza ante Val d'Essora e Val d'Essotto.
1: Chi si dice nel metto agì sulle strade della regione le Giro delle Dolomiti, manifestazione con la roda ruota a sua 49esima edizione, e nire il passesso in Gius e in Cerle Sella.
3: La è la tappa più lunga e più sfadiosa di questa 49esima edizione del Giro delle Dolomiti. In 300 partecipanti, più e via per la seconda tappa è stata in Nir da Pruca, per una raida di ben 107 km, con 3.102 metri di dislivello, 3 sgradina, e su sono i giaufes di Sella per 2 ciaolong, e Freya con la perte da Colfosch, con King sono il giauf, che unita a cronometrida. La strada di 6,3 km, con 439 metri di dislivello, Giù a Pralailes, Julia Jedelhauser de Bayern, con un tempo di 9 minuti 41 secondi, Praiai Georg Wittmann de Tramin, con 8 minuti 36 secondi. Il Giro delle Dolomiti, con si belau mezzecul de storia, che è da lec ciclisti da tutto il mondo per 5 dies de sport, d'antra natura e paesaggi de Maroia. In cui passa il Giro delle Dolomiti su il Renon, domani Giobiat la Valeda de Flam, con start a Pardacci, una raida che porta su i giovani. De Rolle, Valles e San Pellegrin.
1: Una mostra e una debata sarà l'endomani a Pera per ricordare i cion ain le demanal Vita Trentina, de plunes dis Margherita de Tomas.
6: Tena mostra a Pera ven ricordai centen del foglietto della diocesa Vita Trentina che ven fora vigni settemena. L'era avvisa il 23 de dicembre del 1926 che nascea dalla arcidiocesa de Trent che sfogliette che ha contato la storia del Trentin ma in cecchella più da lunch. Dal 2010 al 2006 des Vita Trentina dedica in cena piatta per la mendranza della provincia dall'inom Isoles con articoli per la din moche e cimbro. Tella esposizione ven mossa i passaggi che assegna la storia del foglietto, le evoluzioni tecnologiche con i piombins della prume tipografie a chi per drucker offset fin alla piattaforme digitale. La mostra dal titolo Un secolo di caratteri e di carattere la ven in audeda domani 6 de mesel dalle 9 da sera della Gesia de Pera tel cheder della rassegna Ispirazioni di sta. Per l'occasione ve metto a girare un dibattito sui rischi del giornalismo dell'intelligenza artificiale. Resonerà il direttore del Foliet Nazionale Avvenire Marco Girardo e il direttore del Foliet Vita Trentina Diego Andreatta.
1: In Cengian, Kir la Marcia Longa andò su ambasciadessa la sua regina, le zones de fasce de flem e inviades a Topert.
6: Rua indotta il vif la rescida della Soreghina con un concorso, Rua che stanna sia 25esima edizione. Con il mandato di Pamela Croce che Rua compiment, ven chieria des l'ambasciadora neva della Marcia Longa teduta sia espressions che la classica de Paslonca mo che les da fer Coran e con la roda. Un concorso che non varda la bellezza, ma domana impegnes che va dal sport alla premiazione dei vincitores, conferenze stampa, promozione della tre gare, conoscenza dei lingacci. L'era il 2002 che venia all'Italia la pruma soreghina la fasana Carlotta Nemella da Ciampedel che ha fatto una rescida su un quel ruol che sta in l'Italia la 25esima. Audion Carlotta Nemella, pruma soreghina al microfono di Valentina Redolfi.
7: Ah, l'era stata un'esperienza davvero bella, molto formativa. Per me l'era la prima volta si era zona, fase i prume sen l'università, il bal sui fere sala fin, per cui è stato bellissimo potermi confrontare con questa realtà de nostra Valedes, quindi tutto il dietro le quinte, però è anche essere aperta a tutto il mondo, perché c'è potuto davvero parlare con sportives di gran valuta da tutto il mondo che venia a capire che sta garisea così importante e mi ha saputo al buon bel, ma così bel che persino fa la tesi sul ruolo della soreghina del sport e della mediazione.
8: Dai, e chi che da tesi per l'università? Spiegami in inglese.
7: Sì, già ho fatto mediazione linguistica per le imprese del turismo su a Trent, don Calengac, e per cui era proprio venuto fuori a Pontin la mediazione del sport, nostra Valedes, il mondo, e mi pissa di durermi esempi e di mia esperienza desche soreghina della Marcia Longa.
8: E chi che te, e adesso invece, do 25 se ti verdesti in doence, chi che te proves?
7: È una grande emozione, davvero scontrare persone, schema proprio, se ste tautite, coccolà, e sempre dit che scontrare un muie de amis e un muie de nonni, era così carico me davvero, ed ho comunque mi ha dato un'opportunità incredibile, perché veramente la soreghina è una figura che rappresenta sia comunità, quindi la comunità alpina, de due Valedes, sia valores, sia cultura, sia tradizione, però la conosce essere buona de se interfacciare con la contemporaneità, guardare in ant, cosa me verence te chi s'ambiente, de queste conferenze stampe, cioè è stata una bella scuola, davvero.
8: Ecco, chi te già disse adesso che adesso vuole sapere che sta nel concorso?
7: Beh, di essere ben inconsaputa di chi che vuol dire essere soreghina, di avere questa apertura verso il mondo, verso tutto il mondo che va così da Coran, di sapere che comunque les rappresenta non de mo e les medemes, ma les rappresenta due comunanzes, les rappresenta valori, sport, les rappresenta tradizione, cultura, lingacci. Le è una grandissima opportunità per eles e per chi che le scouta e per chi che le sveit.
6: La candidata spel s'insinuare fino ai 27 mesel. La lita della soreghina la sarà ai 2 di ost a Castel de Fiem.
1: In c'è mancata una manifestazione.
6: Klaus Sorapera mette fuori sia opere della Galleria d'Art Testreda Gonçal Camoena. Si tratta di una larga espositiva voluta da Mauro De Francesco, direttore artistico de UFO Fabric. La mostra de Klaus Rapera al titolo E Burnea Geometries del Accord. La mostra resta aperta fino ai 27 mesel.
1: In un corso le previsioni dal tempo, tole bel tempo d'amis de venire il domis in doppio danio con incendio pluie si temporai. In domani il damis de valga mia serenchi domis te spuangendo la formazione de nia grum con alus pluie si temporai. Le temperature va dai 1 ai 28 degrees. Per notiziare che sdut der Bellulanchi si stis con noi, trovare a Zengrand con la Dinja live.
0: La Dinja live. Microfons da Vierge son attualità e cultura.
9: Mencia Ancherta la Does, subito do il notiziar ladino, un bel saluto a tutte e a tutti, da parte di Cinzia Pistoia e di Mattia Soglinger, che mi accompagna a Vinde do il Viere cala tecnica. Doman, in Zebia ai 6 des de Messel, punta via la nevalingia des contredes e confronci portedante dalla Commission Cultura della Parrocchia de Fassa col sostegn della Diocesa de Trent. Per ragionare di argomenti che venivano trattati questa edizione di ispirazione da distà e per conoscersi che dant fora sui appuntamenti che ne spetta, ha un incollegamento con noi il coordinatore a Pontin della Commission Cultura della Parrocchia de Fassa, Cesare Bernard. Buongiorno di Cesare, dite il paio di essere qui con noi.
10: Buongiorno di a Ticinzia, a Duci che ne scauta.
9: Cesare, se un momento storico là che le da sen troppa riflessione che se per fare su temi importanti che tu c'hai valore soci della persona?
10: Beh, sì, credo che il momento momento là le fue problematicità. Penso che adesso ho un tenso di temi che ne sta tante e dunque noi ogni sta ormai che sa che ho sia una rue al numero 17. Ogni edizione ha una porta a temi che dai dalla gente mingola pissar. Forse il contesto, le mingole della gente che viene chiò, per mingo se svagar, per se svampolar, dunque la gente che viene in ferie, e magari non è tanto forse in celestro, però magari è l'occasione per uscire a risonare queste robe, perché risonarle sempre e se confrontare sui temi senza magari conoscere forse trovare le soluzioni è sempre un buon punto di partenza.
9: Dunque, una grande sfida per entrare comincia a dives con temi che ha ince ma ora complessità, no? Con lui ne pa gli argomenti che veniva portedante che sta dies scontredes che sti sta.
10: Beh, noi siamo per un via dall'enciclica del Papa, fondamentalmente, da questo input sulla magnifica humanitas. Non sa più bel mettere al centro l'uomo con le sue sfide, con i suoi valori, dunque con che le buone di fare, ince di portare in avanti, ince con le sue difficoltà, e ince stravardare l'uomo da che le nuove tecnologie risuonarono ince di intelligenza artificiale e dunque dei pericoli mingole, cioè l'ultima scontrata la sarà proprio la si chiama colpa artificiale, cioè se la macchina sbaglia, se la macchina che va da sola la fa un incidente, di chi è la responsabilità. Ecco, mingol metter dant l'uomo perché questo mondo là che insomma che tut va e mingol da solo o forse dobre al suo, dunque però l'uomo con la sua esperienza dal dire anche con le sue capacità ne sta bene in c'è mingol guardare guardare portare esperienze non sa più bene che stanno a un tolto l'occasione di mettere dan la figura conosciuta che fa dei fratelli Elio Croce che è stato per belli che trentenni, anzi belli che cinquantenni, in Africa, in Uganda, a far del bene, dunque risuonarono di El, era un ospite in altra Namonia, su Orchidane, che la lura appunto in Africa, in Terra Santa, risuonarono invece di esperienze passate che stanno gli occentenni della morte di San Francesco, e dunque risuonarono invece della sua proposta, della sua regola, muie severa, se vogliamo dire, con la risonanza con un ospite di Norfolk, sarà con noi Barbara Frale, che è una medievista che lavora all'archivio apostolico Vaticano, che la ne dirà, insomma, la ne dirà a guardare il troide di San Francesco, insomma, farà tutte esperienze comunque scontrate che metterà al centro l'uomo insieme a altra roba, insomma.
9: Dunque, ha descritto appena dite l'impegno a favore di Ultimes, la solidarietà, la responsabilità personale, l'intelligenza artificiale, non per ultime la comunicazione, no? La scontrata de domande Gesia de Pera dalle Snev da Sera, la verse rapontina riflessione sul ruolo che la comunicazione anche con di.
10: Sì, su questo proprio sempre descrivere innanzi sul ruolo dell'uomo, lì anche se moglie usea era moglie di informazione, così, però sono anche tante incele le fake news, che ti do sia una direzione all'informazione che sia una direzione giusta, dunque per un via dal fatto che stanno le cento in vita trentina settimanali diocesano che fa sé incognosa dal verso giusta, dunque per un via dal fatto che stanno le cento in vita trentina settimanali diocesano che fa sé incognosa dal verso, insomma, che per cento a contare la

0: radar che sempre di più l'informazione ha un ruolo fondamentale. Proprio domanda sera Girona inaugurare in cela la mostra sui centenni di vita trentina, che la si chiama Un secolo di caratteri e di carattere, ora che a pede a Mingol de Battaria, che mostrerà la storia del giornalismo, ma sarà Ence le gran piatti che ha fatto appunto il giornalismo cattolico per portare in atto un'informazione dritta e precisa.
1: La scontreda del lunes ai 20 di Mesella, lo dalla gran casa di Soraga, invece la resonerà de Pes. Che vele il padì resonare de Pes, anche con di Cesare?
0: Ha un voluto dare un tai mingol particolare e che ho ne venu di da mente il nostro biscopo che le sempre appede a nostra iniziativa e l'ha fatto una lettera pastorale che si chiama Il Vasaio proprio sui temi della Pas. Però vadando i dati, la PAS non è un ideale pararia, la PAS è un valore che se con di dardò. E dunque la sua riflessione la sarà sulla PAS, ma anche su che noi facciamo per la PAS, tutta la questione del disarmo, perché la APDL ha un chiama appunto Giorgio Beretta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, che ne conterà appunto con che pedò le vere, le sempre il gran mercato dalle armi. Allora è inutile che cioè la partenze se noi ruon a capire i meccanismi che le tedò quel che va contro la PAS, interessi economici che le è enormi. Dunque non demo un ideale, ma in ceval che se per far concretamente.
1: E che ruon direttore in ce al discorso dell'informazione, allora là che le devaluta conoscere la situazione per dopo poter averse una riflessione in conto di questo, no?
0: No, ben sicuro, perché se l'informazione è dritta, sincera, le sempre vedo anche con dire, sempre che la che te das, il mette di fare le robe. Le mingole in sé che ne spinge a portare in ante scontrate con temi del genere, è proprio per ragionare, per far sì che il tema non sia sconnesso, ma se ragionare, confrontare proprio l'essere che magari la gente, perché che capita, le nostre scontrate abbia poi si deve dura desvalive, ma se consenter fare e capire.
1: Venerà tot kainche temes des che un dit des che la neva tecnologia e l'intelligenza artificiale argomenti con chi che l'importanza di confronterno.
0: Ma sì, le il davenir, che sto le il davenir, però è velence gedar entro il davenir, cioè la macchina alla fin la ven dall'om, il tai che gedas l'enciclica del il Papa dell'enciclica magnifica aumentata a questa tematica le muie di attualità, perché proprio lì il progresso assolutamente sì, ma che vel sempre che tut vai al che mette al centro l'uomo, che sta magnifica umanità che nessuna macchina potrà mai sostituire nel suo splendore, che sta insomma disse, e crede dunque che sia un tema molto importante. Non è la prima uta, noi la terza uta che postona il tema dell'intelligenza artificiale e te non si scontrare, perché se nascoson che è un tema veramente che va da in ant, però ha delle problematicità che cognuno far fora, insomma.
1: Tutta questa.
0: Dimmi pure.
1: Dimmi pure a Cesare Teredò, dire a Mozzicche.
0: No, le ence che perché mi è venuta il chaff che do le ence, l'esperienza del passato, a un chiama Don Marco Possa che le musiche che conosco molto per la televisione, che presenta questa sua rilettura del cammino dell'esodo, si chiama Il miele e le cipolle, però è interessante proprio che il disegna che sviace però sul significato della libertà, però da una mano il desiderio del mudamento, mingo di scheglie, traitor, dall'altra mano in c'è la nostalgia di che l'era nauta, ecco forse appunto le mingol sente che sta temesse, insomma che sta terra di mezzo, ora che lei è un davenir fatto di muglie tecnologia, però con una ermingo dei reis su che le l'om. Una delle scontrate tra l'altro domande Zarone in c'è la mostra che risuonerà

0: assist da fra su il Legarda von Bingen, che lei che sta spirituali, che sta mistica del Medioevo, con tutta la sua carica proprio de passionalità per i valori del cristianesimo, che proprio ne dei da asir a troar le reis fone, insomma, che schiola il nostro percorso.
1: Il ziel de ispirazione da distale, appunto, in che il de voler scuter, che il che sozzette del mondo al di danché, così da se aversere a un confronto, e c'è sulla domanda che tu c'ha la vita della gente anche con di, ecco Cesare, con l'una e la domanda che viene fuori più di spesso.
0: Le domande, noi vogliamo dire che noi mettiamo dei tante così da problematiche questioni, però che la gente ascolta, però che sta... La domanda del davenir o la che siron, che non è una domanda apocalittica, però per dire che futuro ne spetta, è una domanda che molte volte ven fora, però lei c'è la consapevolezza che se l'om resta appunto con le reis fone, te si valore, se si è che il credo, insomma, io credo che la direzione la sia sempre giusta. L'importante è le aer che si chi svalore, le mingolenze, che sta la nostra sfida. Noi il proponon des che parrocchie de fassa, però le val che va al di là del discorso crefer o non crefer, perché il toccia l'argomento dei valores, e ognuno ha i suoi valori, e se i valori sono dreci e fein, il davenir sicuro sarà magari sinistro, magari est, ma non sicuro pericoloso.
1: Te che st'ultimo minuto dant che nostra trasmissione rua piz, con una domanda può da sane passe fer per averser nostra stessa riflessione e un pensiero sulla troppa tematica che tu c'è al mondo al di danché.
0: Ma io credo che questa ciò non è un'idea che mia, ma la sentita più alta, cioè tante volte si domanda sempre che per fare gli outres per mudare e duce a scominciare dai governi in su, invece il nostro compito è che le trovare che potesse fare io, e noi insieme un piccolo varec che sverse ognuno di noi per se informare, per fare, per uscire a scutare, magari desvalive fontane per aere, che chiamano sempre l'idea o comunque una direzione su la che sia.
1: Dunque, Zonde ritorna alla parola responsabilità personale e collettiva. Su questo ricordo nence appunto la scontreda di domani, che averce appunto la lingua di scontreda si ispirazione da dista, allora dalla Gesia de Pera, dalle Snef da sera, per averce appunto questa pruma sera sul tema della comunicazione. Cesare Bernard, detel pai d'esser stat con nos, detel pai ince de ne aver portato ant questa lingua di scontredes e ince velche riflessione sui argomenti di son de nostra quotidianità.
0: Do al pai a voi.
1: La Digna Live finisce. Vi ricordo che se volete ascoltare i nostri programmi potete dire sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. A voi nante un bel buon domesdì da parte di Mattia Söglinger, che mi saluta la tecnica, e di Cinzia Pistoia, che va a risonare al microfono.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Satasera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scutassur, che sta seconda edizione del notiziar, denche Merkel ai Kines de Messel. L'Istituto Provinciale per la Promozione dell'Uriranch, IPL, ha pubblicato il barometro dell'economia di che si sta 2026. Per i dettagli, scuton su Margherita De Thomas.
3: Del primo semestre del 2026 la compagna dell'Uriranch dipendenza esita su del 2%, ruana 234.000. I settori più sters resta in ante il turismo e la ristorazione. La disoccupazione la si posa al minimo storico dell'1,9%. La sfida è quella di recuperare questa 14.000 persone. La paga del Sud Tirol è il 10% in più dei valori mesegni nazionali, che anche a cadi assegni i dati era del 4%. Non perduce le se assa a corrire il costo della vita, che del Sud Tirol è del 20% più alto di quella a livello nazionale. Ma cresce l'ottimismo ante l'Uriranch dipendenza del Sud Tirol per la situazione generella ritenuta stabile.
1: E mudò un argomento, Carolina Chenetti da Moena e Marco Mazze da Cianacei, lei due rangers che si stasse per tre su per i Joves e su per i tre da Monte de Fassa. Le persone che per dare informazioni ai turisti sono tutte, dalla gita da fer al meteo, alla regola da rispettarsi a Monte e troppe altre. Le nasce come diva via da via da un mese in ca e voluta dalla PT de Fassa, scusando suo il direttore Nicola Weiss.
4: Informare, prima di tutto, e sensibilizzare il guest. Noi te che momento abbiamo 8 uffici del Fondo Valle, 4 uffici in quota, sono Ciampedie, Corrodella, Col de Rossi e sono San Pellegrin, però le sempre più persone che le va a Mingol Cossitta perché le ha vedute o le ha sentite dire, ma non le sa magari o là che le consir, co che le con essere regolate e incedemo a guardare il meteo.
1: Marco Mazzer in chelera d'Anta Ciampedè e da posto un duron i turisti domana de tut.
5: L'informazione che domanda di più le tempi di percorrenza, dislivelli, dislivello positivo, dislivello negativo e il tempo, e te domanda se i pelgirlo in che la giornata se gela fasci in base al tempo e numero dei viai, saer mingoli numero dei viai e saer le zone, i monci che le per chi ti domanda anche magari i nomi dei monci che ho intorno.
1: Che si sta le due i ranger, ma bisogna che fosse le dies per poter su per i 5 giove de fassa per i nef hotspots che ho tenuto la val. Intanto, in una formazione speciale, se non sai cofer con la gente, in contatto con la forza de Londra e il soccorso, sotto un suo modo direttore della PT de fassa, Nicola Weiss.
4: Che smomenta a un fa delle scontrade con i polins, a un fa scontrade appunto col soccorso, ma ince secondo me fosse a moglie de besene importante farmi gol de rete per capire ince anche intervenire, co far segnalazione, evitare di dire all'off ogni auto che se vai zecche, ma soprattutto mettere ince il nostro territorio al centro del progetto.
1: E chiesi a Nicolò Weiss, direttore della PT de Fassa. Da domani, 6 di Messel, fino ai 26 di Messel, sull'erba del Cham de Ballon de Moena, si accede alla squadra del Genoa. Truppes ence la partita del Namenzo programma e la manifestazione pubblica. Ne disdut Margherita De Thomas.
3: Per diasdis alla longia, Isiadoras de Mister Daniele De Rossi farà si arcedamence sul Champ de Ballon Benatti de Moena. Iruara ten hotel de Soraga. Il Genoa Village, il ponte di riferimento per duci passioni della formazione, e il vene indrezza vesina al Champ al Ballon. La PT de Fassa e Trentino Marketing a metto luster la dattes. Ai desnef de Messel dalle scindomestile sul programma la prima partita da Peconch contro la AC Trent. Ai 22 de Messel, il Genoa de Serie A si confronta col Genoa de Serie B e ai 26 de Messel contra il Vicenza. Ai desdot del Teater de Soraga, catersi ad oras de Serie A alla radante il public e martes ai 21 il Genoa sarà te piazza de Cianacei, conduzzi e staff tecnic. Canche ai 24 sarà la presentazione di Isiadora Samuena con guest, musica e sorpreses. Duci e vinci metterà manda le snif da sera. L'accordanza con il direttif del Genoa è stata sottoscritta mo la fin de oril dalla PT de Fassa e Trentino Marketing fine 26 de Messel, dunque la squadra de Ballon più veia della Teglia ruarà ai Freccia Moena per Sensinier per la nuova stagione de Serie A.
1: E chi ho finito questa edizione del notiziario un bel del paese ne ascolta su passò alla programmazione ladina.

0: Questo mar rosso mi ammollisce a sidra.
1: Na buna sara dičkanči, ben njus sun le zones de rai la digna da ester vide sot cinšnut kuna sara dedicada all'opera. E plu avisa a una delle opere plu rappresentate al mondo di Giacomo Puccini, La Bohème. Al se tratta di una opera drammatica teccata per col libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La musica è di Giacomo Puccini, il lingazzo originale italiano. Sua prima rappresentazione è stata ai Proms de Forà del 1896 a Torino sotto la direzione del giovane Arturo Toscanini, con una durata di 2 ore. I personaggi sono Rodolfo, poeta, Chanoart, musicista, Marcello de Penjadou, Colin, filosofo, Mimi, una sarturassa, Musette, una coquette, Alcindoro, Enricun ed altre figure. L'azione dell'opera è Parigi del 1830. La Bohème è l'opera più cantata di Puccini e una delle più rappresentate al mondo. La storia è tutta dal roman di Henri Murger, Chien de la vie di Bohème. La nascita di quest'opera è turbolanta. All'epoca è all'inizio il componista Ruggero Leoncavallo che laura pro le medemo sujet e all'inizio binde bode invidia e strittocci d'antri due musicisti. Modavagnada là alla fin Puccini con le gran successe l'albu, de perpo che la Bohème de Leoncavallo è desmontiata. La vita bohème, con sua miscela di libertà creativa e difficoltà economiche, è rappresentata con sensibilità. L'opera esplora le tematiche dell'amor, giovinezza, poesia, erce, speranza, amicizia, moince, malattia, morte e perduta, con la tragica fin di Mimì che rispidlaia ince il significato simbolico della fin della giovinezza e la tomata des illusions. Test e musica siamo di misaia te una unità assoluta, dacché il materiale musicale si concordaia dal dot con le scenar. Movimenti lirici sentimentali si barata giù con chi plains di vita e di humor. Tres de tal'opera aldun fora i leitmotivs di personaggi. Azione. L'esistenza spensierata di un gruppo di giovani artisti bohemiens e il cheder delle varie scene dell'opera ambientata nella città di Parigi del 1830.

Tena mansarda freida e alla bona vir catara mis na vita lisira e senza fistidi. Le poet esalte Rodolfo, le de Penjadou, plein de temperament, Marcello, le musicist li Garzin, Chanoart e le filosof un peu Brunturus, Colin. Alena de i catara mis o passe la sara te ostaria. Tratan che trae va dan fora, resta Rodolfo ciamote ciamna. Alt locura proporta. Alle Mimi, la vigina amarada de tubercolosa, che vir na vita senza giranzas, soccur va in chaldè da pices cosas. A rapraia do l'un pur la ciandara che sede stodada. Rodolfo la daida e ne resta affascinè. Chilò l'aria de Rodolfo con a panel di che gelida manina. Ai seconda trami fora della vita sempla e da troppes priviazions che ai sostegn, e si innamoraia. Mimi accetta young l'invit de Rodolfo da passare la sera con suoi amici e ostaria.

Duet de Mimì e Rodolfo, o Soave fanciulla, alla fin del prim cheder. Secondo cheder, il caffè Momus si presenta a Rodolfo con Mimì agli amici. Alroia incia da l'erc Musette, la vedla flamma de Marcello, adum con son nu Eric Christian, al cindoro, che ne nia bunda contentè e esaudì le sgiranze e lunes fora de musura de Musette. Musette sambe fece le dottes pur se davanie indò l'attenzione de Marcello, e chilò forse l'aria valzer de Musette la più conosciuta fora dell'opera.

Ti svio maestria e muset buna cuna vertura da se delibrede al cindoro, zagn nel prunia che sta tetru e le liam cu Marcello se renovaiando. Parigi è in festa, la buona luna alla sua vanta, gli amici lascia le local, al cindoro va in de revers e al neterestania datar co paiele contaduc. Terzo cheder, maes plus tert. Te indetume e freit d'invern, kier mimi Marcello, che vir cu muset fora de città. Arati conta che Rodolfo l'ha lasciata il dedenant più desigù de che il vento tormentè dalla gelosia. Marcello ti risponde che ince Rodolfo e te casa. Mimì s'ascogni alda so che Rodolfo ti dice a Marcello che al mas lascia Mimì de che arà una malattia che la porterà alla morte. Moal nania da tipite ata co puerte e na ciamna fraida. Son casta si lascia Mimì ad intane e a una da se desparti.

Aria de Mimi, donde lieta uscì. Al vain le moment to con mie, mo l'amore plus sterk e da nu s'impormati fedelte. Tratanche an alda Marcello Muset in travaglia da nu ten stritot scordesc. Quarto cheder, mais plus tert. La mansarda mufa Rodolfo e Marcello in Toron. Mimi sa despartì da Rodolfo e neanche Muset ne plus con Marcello. I quattro amici roia in do a dum per un moment se desmenti le difficoltà e delusioni.

Molari e ligarzina se rumpte gnade, canche Musette vagna da ler come mi, che il morì. A roba se si ultims moments con Rudolfo. Dutch pro, con amor e attenzione dalla daide. Colin, per esempio, ven sovede il mantel, por compreme de Gines.

Rodolfo e Mimi se kunta e se recorda c'è mo di bi moments passadum. Mimi mört il kit de perpo che Rodolfo desperè, messo portè cas grand olur e carda so in um. Con cas duet final, che al diarunzain se sluge la bohème. Ence no stampa a disposizione, dan schnut roia a piz. La registrazione che es al ding schnut also ne l'orchestra sinfonica del Bayerischer Rundfunk, sotto alla direzione di Bastrat de Bailly, con Anna Netrebko, Mimi, Ronaldo Villazon, Rodolfo, Daniel Boas, Marcello e Nicole Cabel Muset. Con il duet e la scena finale, saudicemo a Deutsch Kanch, una buona sera e un bel saluto da Esther Wiedesott.

0: come va?
1: Vedi, è tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Quel darmi così.

0: La première sinfonia en ut minore opus 68 de Johann.
1: E certamente ci sarebbe molto da discutere sull'interpretazione di Raphael Pichon con il suo ensemble Pygmalion di questa prima sinfonia di Johannes Brahms, sinfonia in do minore opera 68, un'interpretazione certamente lontana dagli schemi tradizionali dell'interpretazione tardo romantica, ma qui siamo in un clima completamente diverso. Raphael Pichon viene da un'altra avventura culturale, da un'altra formazione, dalla musica antica, e quindi c'è un altro passo, un'altra idea anche di articolazione, di fraseggio, e questo naturalmente si ripercuote anche nella maniera di interpretare questa sinfonia, che naturalmente ha destato anche i commenti da parte degli ascoltatori a 335-5634-296. E intanto continuiamo ad assentire il lungo applauso del pubblico dell'Opera Berlioza a Montpellier. Questo è un concerto che viene dal Festival di Radio France Occitanie Montpellier. E abbiamo ascoltato appunto l'ensemble Pygmalion diretto da Raphael Pichon, che è il suo fondatore e direttore, la prima sinfonia di Brahms in questa seconda parte del concerto. Nella prima invece abbiamo ascoltato lo stesso ensemble con Pichon e con il baritono Stéphane Degout in un progetto molto audace, se vogliamo, ma molto interessante, dentro la musica di Schubert, dentro la musica vocale e strumentale di Franz Schubert, ma anche con l'aggiunta, perlomeno, del Siegfried und Idylle di Richard Wagner, questo per completare il discorso. Tanto sento ancora così l'applauso veramente convinto, calorosissimo, del pubblico francese, che è rimasto affascinato ed entusiasta di questa esecuzione che abbiamo appena terminato di ascoltare, e che sicuramente ascoltata in sala da concerto dal vivo avrà anche tutte quelle qualità di emozione, di impressione, di partecipazione che inevitabilmente sfuggono a un ascolto che passa attraverso un cavo elettrico. Intanto che comunque aspettiamo che succeda, che le trombe dell'Euroradio ci confermino che siamo definitivamente usciti dalla diretta del concerto, perché non si può mai dire che non ci sia magari un fuori programma, un bis, anche se mi sembra estremamente improbabile, insomma non fa parte delle convenzioni della sala da concerto per un'orchestra di questo tipo dare il bis alla fine del programma. Tanto sento un applauso ancora ritmato, molto molto caloroso. Dicevo, se possiamo anche intanto leggere alcuni dei vostri messaggi. Dice Carlo da Perugia: sto trovando questo Brahms molto legato alle brume corrusche anseatiche, come primo del quartetto opera 51, per cui la citazione beethoveniana sembrava una captatio benevolentiae. E la citazione beethoveniana, appunto all'inizio, quando presentavo così nel poco tempo che c'era prima del concerto, qui le trombe non ci sono, ma il pubblico ha finito di applaudire, quindi insomma dichiariamo noi chiuso il concerto che veniva in diretta a Radio France. Appunto facevo accenno a questa evidente allusione al tema dell'ultimo movimento della nona sinfonia di Beethoven da parte di Brahms, al Freude tema. Eccolo qua. siamo sempre così poco fiduciosi nelle trombe dell'Euroradio e adesso l'abbiamo finalmente ascoltato. Dicevo, c'è un'evidente allusione, non è una citazione, ma è chiaramente un'allusione al tema della gioia, al Freude tema, che ha un suo riverbero molto forte, molto evidente nella cultura musicale tedesca. E questo richiamo, questa eco del tema della gioia nel quadro del pessimismo, della visione pessimistica di Brahms, è come una sorta di congedo definitivo da quegli ideali di un umanesimo illuministico che avevano così improntato la nona sinfonia di Beethoven. È come appunto se Brahms dicesse: quel mondo meraviglioso nel quale io sono cresciuto, nel quale mi sono formato, nel mondo di oggi, nella storia del nostro tempo, non è più possibile, non è più replicabile. E dunque c'è questa nota di pessimismo, insomma, che evidentemente ha caratterizzato anche la lunga e complessa e difficile scrittura della sinfonia da parte di Brahms. Altro messaggio, che però è incompleto, però insomma il tema mi sembra abbastanza evidente, dice: buonasera, sinceramente non ho apprezzato lo Spotify iniziale del direttore. Questa è una simpatica definizione per il progetto appunto che Raphael Pichon ha messo insieme, di mescolare la musica vocale e la musica strumentale di Schubert in un unico tronco senza soluzione di continuità. Un'idea certamente un po' audace, ma anche molto interessante, perché fa emergere molto bene quelli che sono alcuni temi poetici di fondo, insomma, della musica di Schubert. Però il messaggio continua: meno male che adesso Herr Brahms sta rimettendo un po' d'ordine. Invece Roxana manda un messaggio molto poetico, dice: giungo, accendo e soave, armoniosa in onda la casa, una celestiale sinfonia a conforto dell'animo affranto. È in momenti come questo che sento l'esistenza del bene e di Dio in noi. E quindi siamo felici di questo messaggio così pieno di poesia. Giulio da Genova invece dice: non ho mai ascoltato una prima così arrembante, soprattutto nel primo movimento, e francamente non ne avvertivo la necessità. Ne ha risentito in particolare la definizione dei piani sonori in una scrittura complessa e stratificata come quella brahmsiana. Mentre invece Maria Grazia di Lodi dice: affascinante percorso in attesa della seconda parte del concerto. Dunque possiamo a questo punto, credo, forse congedarci dal primo dei concerti, anzi dall'unico concerto, perché nella seconda parte poi ascolteremo un ciclo dedicato alla musica di Enze. Questo era il nostro Festival dei Festival per stasera. Domani sera abbiamo un concerto alle 20:30, un concerto dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta, con la partecipazione della flautista Silvia Careddu, il primo dei concerti del Festival dei Festival. E alle 22:30 un altro concerto, però questa volta dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Aram Cachet, con musiche di Rossini, Gabriel Fauré, Schubert, ma soprattutto un concerto che fa parte di un progetto che si intitola Professione Orchestra in Concerto. Un progetto che vede alcuni giovani selezionati che, dopo un percorso di perfezionamento attraverso anche lo studio con le prime parti dell'orchestra RAI, sono poi alla fine approdati anche al lavoro concreto in orchestra, sedendo tra le fila dell'orchestra RAI, per l'appunto. Ma ne parleremo domani sera. A questo punto chiudiamo il nostro Festival dei Festival.

0: Questa sera andiamo a Pescara, dove la Fondazione La Rocca, presieduta da Ottorino La Rocca, presenta la mostra Alla finestra di Ugo La Pietra, a cura di Giacinto Di Pietrantonio. È una mostra che si è aperta lo scorso 16 giugno e rimane aperta fino al 3 ottobre. È una mostra che riporta così in primo piano il lavoro di un protagonista della scena artistica del Novecento italiano, Ugo La Pietra, Novecento e oltre naturalmente. Ugo La Pietra è un artista poliedrico e di straordinaria creatività, architetto di formazione, ma poi anche musicista, cineasta, fumettista, docente. Lui si definisce ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti visive. Siamo anche felici di averlo con noi questa sera. Buonasera Ugo La Pietra.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie, eccoci. Grazie di essere con noi.
1: Sì. Prego.
0: La Fondazione La Rocca però ha un fitto programma, non solo legato a questa mostra ma ad altre attività sempre nell'ambito artistico naturalmente, e ha nominato un nuovo chief curator della Fondazione, che è Simone Ciglia, che anche lui è con noi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Simone Ciglia è un importante storico dell'arte, curatore e docente adesso all'Università dell'Oregon negli Stati Uniti. Dunque, Simone Ciglia, benvenuto anche a lei questa sera in trasmissione, e forse comincerei da lei per inquadrare un po' all'interno del programma generale della Fondazione La Pietra la mostra dedicata a Ugo La Pietra.
2: Sì, anzitutto grazie per l'invito, per l'attenzione. Dunque, la domanda che mi fa è alquanto complessa, perché, come appunto menzionato, Ugo La Pietra è un personaggio molto difficile da classificare, in quanto ha praticato davvero un ventaglio amplissimo di arti e di linguaggi, ma è proprio questa sua ecletticità che sottolineava all'inizio che in realtà costituisce, credo, l'incipit ideale per il nuovo corso della Fondazione La Rocca. Quello con cui appunto ho iniziato il lavoro di Chief Curator, per il quale mi propongo proprio di sondare in un certo senso una strada che La Pietra ha aperto già dagli anni 60, ovvero l'idea di indagare l'osmosi fra arte contemporanea, arti visive e altre discipline. La Pietra ne ha fatto chiaramente un filo rosso nella sua carriera, e l'idea è quella di continuare su questa scia, e quindi il programma della Fondazione La Rocca per i prossimi anni si svilupperà proprio lungo questa direttrice, ovvero una direttrice che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le discipline più diverse, dalla musica alle scienze politiche, al cinema, alla letteratura, seguendo anche un po' quella che è l'identità che la Fondazione ha costruito nel corso di questi anni. E appunto, continuando dopo questa mostra curata da Giacinto Di Pietrantonio, ci sarà una mostra dedicata all'artista Claire Fontaine, che si basa su un libro di scienze politiche, per cui qui l'idea di questa esposizione che aprirà a dicembre è quella appunto di costruire una sorta di mostra saggio in cui l'arte contemporanea si lega, si connette alle teorie politiche, in particolare alla teoria critica. È una mostra che sarà basata sul libro di Anita Chari, che è una scienziata politica, intitolato Claire Fontaine, manuale d'uso, che sarà tradotto in italiano proprio grazie all'iniziativa della Fondazione La Rocca.
0: Benissimo, allora Simone Ciglia, poi dopo ritorneremo su altre attività in programma per la Fondazione La Rocca. Ugo La Pietra, allora intanto io so che lei è anche musicista, so che lei suona il clarinetto.
1: Beh sì, io ho iniziato, come tutti quelli della mia generazione negli anni 50, a guardare con attenzione la musica jazz. Insomma, io sono di quella generazione, come tutti anche i musicisti di quell'epoca, che certamente non erano molto appassionati a quella che era la musica, diciamo, del festival, con Anni Lapizio, Giudy Lee, ma noi guardavamo la musica jazz e così ci siamo tutti un po' improvvisati inizialmente, quasi da dilettanti, e poi col tempo io ho continuato a suonare in orchestra per almeno 50 anni e nelle varie luoghi di dove a Milano si faceva della musica jazz, ci sono diversi stati nel tempo, diverse località. Certamente io quello che spesso non si riesce bene a spiegare del mio lavoro è che io mi sono laureato con la sinestesia tra le arti come teoria, vale a dire l'idea che si potesse fare dei travasi tra una disciplina e l'altra. Il travaso vuol dire ciò che è acuto all'udito e aguzzo al tatto. Questo è un travaso sinestetico. Quindi passare da un ambito disciplinare a un altro per dare maggiore vitalità all'interno di queste aree che spesso sono tra di loro si sono molto separate, cioè non dialogano in modo molto. Nel passato il dialogo era molto modesto perché c'era la cosiddetta integration des arts, vale a dire c'era l'architettura che si veniva costruita e poi l'architetto lasciava degli spazi per il mosaico, per il bassorilievo, per la piccola decorazione. Questo era il modo con cui le discipline dialogavano tra di loro. Ecco, il problema della sinestesia è un problema che va oltre questa semplice sovrapposizione tra le parti, ma passa con queste esperienze, e chi può fare questi passaggi sono delle persone come me, che sono degli strumenti, diciamo, sinestetici, in quanto operano all'interno delle varie discipline e ne entrano e ne escono. E questo entrare e uscire è proprio il soggetto che in questo momento sono riuscito ad esprimere abbastanza bene nella mostra proprio lì che ho fatto alla Fondazione La Rocca, una mostra che si chiama proprio La Finestra, che è un simbolo abbastanza chiaro anche per le persone che diciamo si avvicinano per la prima volta a certe forme di arte contemporanea, e che la finestra è proprio il luogo dove di passaggio tra un ambito all'altro, tra l'interno e l'esterno, che è un po' uno dei grandi temi che ho sviluppato nelle mie ricerche, tra il tentativo di superare dallo spazio privato andare allo spazio pubblico e viceversa. Questo è un po', diciamo, la premessa a questa mostra che si chiama appunto La Finestra.
0: E in effetti il catalogo pubblicato da Allemandi, da questo punto di vista devo dire, si apre con un suo disegno veramente molto bello, dove si vede appunto questa finestra aperta dall'interno di una casa, questa finestra aperta che guarda la città, ma nello stesso tempo la città entra dentro la finestra, entra dentro, certo, la stanza, no? Quindi c'è questo, certo, questo travaso, no? tra il fuori e il dentro.
1: Certo, che è quello che noi è uno dei grandi problemi di questo momento storico, perché praticamente ormai tutti si sono accorti che l'individuo urbanizzato cerca sempre di più di uscire dal privato per andare verso il pubblico, vuole vivere nella città. Solo che il problema di questa operazione, di questo fenomeno che io ho chiamato spesso viviamo affollate solitudini, cioè di persone che vivono spesso da soli, a Milano il 40% degli abitanti sono dei singoli, quindi vivono soprattutto nella città. Solo che questa vita nella città, cioè nello spazio collettivo, questa uscita dal privato al pubblico, spesso non trova uno spazio adeguato, perché questa attività, diciamo, collettiva nello spazio vuole essere un'attività ludica, che la nostra città non sono mai attrezzate in questo senso. Solo le città imperiali della Roma antica costruivano delle città per dare alla popolazione una esistenza collettiva urbana a sfondo ludico, e questo è il grande tema che ho sviluppato negli ultimi anni, cioè questo proprio tentativo di passaggio tra il privato al pubblico, e verso il pubblico che cosa si trova e cosa si dovrebbe riuscire a creare affinché questa popolazione, diciamo, che ha trasformato il modo di vivere in un modo completamente diverso rispetto al passato. Io sono uno che ha vissuto sempre a Milano, che è la città di, dove fino agli anni 70, prima degli anni 80, Milano era la città dove nessuno usciva mai di casa, era la classica città dove tutti lavoravano, non era certo la città meridionale tipo Roma o Napoli. Certo. E quindi invece adesso la popolazione urbana è sempre di più nello spazio collettivo. Ecco, questo è uno dei tanti fenomeni che la finestra in questo caso rappresenta, il simbolo diciamo, che in qualche modo ci fa capire che esistono queste due realtà, spesso molto difficili da conciliare, perché il dentro e il fuori sono due cose completamente diverse. Però noi in questo momento abbiamo l'esigenza di fare questo passaggio, però qualcuno ci deve aiutare, ma gli architetti non lo fanno perché pensano a fare i grattacieli, i designer non lo fanno perché pensano di fare oggetti per il consumo sempre più forsennato, gli artisti non lo fanno perché si occupano soprattutto di entrare all'interno del sistema dell'arte. Quindi in fondo la città oggi è lasciata praticamente a chi si improvvisa ogni giorno e che crea delle situazioni, diciamo, delle piccole, povere situazioni che vanno a, non dico soddisfare, ma vanno verso questa esigenza, e c'è la crescita, come tutti ormai conoscono, di questa proliferazione di ristoranti che vadono dai nostri spazi collettivi e che sono, non sono certo la risposta a questo problema, ma sono il sintomo.
0: Certo, questo naturalmente per quanto riguarda una lettura politica, sociologica, insomma, del tema della finestra, appunto svolto in chiave architettonica, come appunto lei ci stava raccontando, Ugo La Pietra. Poi c'è un'altra metafora, se vogliamo, della finestra, cioè il fatto di vivere alla finestra. Vivere alla finestra, sa cosa mi ha ricordato questo suo disegno, anzi i suoi disegni, perché ce ne sono più di uno legati alla finestra? Mi ha ricordato quel famoso disegno di Goethe alla finestra, nel suo, cioè lui si è disegnato mentre guarda Via del Corso quando era a Roma, appoggiato alla finestra, però visto da dietro, no? Quindi c'è anche questo senso di curiosità, di guardare fuori, no? Di aver voglia di indagare quello che sta fuori nel mondo. Credo che per la sua generazione, ma per qualunque generazione, ma lei che appunto veniva anche dalla provincia, quindi aveva forse voglia, desiderio di guardare che cosa succedeva fuori nel mondo.
1: Sì, beh, questo fatto naturalmente della finestra come, diciamo, luogo da superare, come luogo, diciamo, che ci attira sempre verso l'esterno, perché è questo momento, di questa situazione, diciamo, di vissuto, è comunque una situazione che ognuno di noi la vive e riesce a risolverla in modo ognuno in modo completamente diverso. Appunto, c'è chi rimane sulla soglia e quindi è un po' di qua e un po' di là e non ha mai il coraggio di superare questa soglia, c'è chi riesce a superarla e c'è chi invece preferisce guardare, rimanere all'interno e non superarla mai. Insomma, ci sono tutte le nostre componenti, diciamo, culturali, antropologiche e in qualche modo, e quindi anche artistiche, che questa soglia ci racconta. E io non sono certo il primo che ne ha fatto una narrazione, perché l'interno verso l'esterno è un tema molto caro anche allo stesso Gio Ponti, che quando progettava pensava a questo rapporto, pensava appunto a un'architettura che si immergeva nella natura e riusciva a dialogare con la natura. Insomma, questo è un gran bel tema. Io l'ho trattato un po', ma ci sarebbe da scrivere molto molto e fare molto di più.
0: No, grazie Ugo La Pietra, però adesso vorrei tornare un attimo da Simone Ciglia,
1: prego.
0: Che l'abbiamo lasciata un pochettino in disparte, ma naturalmente era un grande piacere poter ascoltare Ugo La Pietra, ovviamente, perché certo. Vogliamo anche un po' raccontarla questa mostra alla Fondazione La Rocca, no? Che ha raccolto, insomma, ci sono circa 70 opere, ci sono tante cose, ci sono i fotomontaggi, i disegni, gli acquarelli, le ceramiche, gli arazzi, insomma, c'è tanto materiale e materiale anche di tecniche di molto, molto diverse, insomma, in questo cammino di ricerca artistica di Ugo La Pietra, Simone Ciglia.
2: Sì, credo che la mostra dia davvero uno spaccato della ampia e diversificata produzione dell'artista. Si è detto appunto del disegno concettuale che lega tutte queste 70 opere. Le opere coprono anche un periodo che va dagli anni 70 fino ai nostri giorni. Come menzionato, i linguaggi sono molto diversi. Ci sono appunto dipinti, e in realtà c'è anche questa riconnessione con uno dei momenti formativi di Ugo La Pietra, che avviene nell'ambito dell'informale, in particolare del linguaggio segnico, che continua tuttora a operare nel suo lavoro, come appunto si vede bene in mostra. Poi c'è forse, diciamo, la soluzione formale che è diventata maggiormente caratteristica del suo lavoro, che è quella del fotomontaggio. Anche questa ha coperto un ampio tratto della sua produzione, ed è interessante, credo, vedere anche come l'artista torni su opere anche precedenti, ci sia un continuo lavorio sulle immagini, sui temi. C'è appunto questo discorso del rapporto fra interno e esterno, che veramente è cardinale nel suo discorso, per cui si vede che alcune opere hanno una doppia datazione che corre appunto lungo tutto questo arco cronologico dagli anni 70 fino ad oggi. Poi c'è anche una sezione, devo dire, molto interessante su un altro degli ambiti in cui La Pietra è stato anticipatore, che è la riscoperta dell'artigianato, in particolare di alcune tecniche come ad esempio la ceramica, ma anche l'arazzo, che La Pietra ha iniziato a appunto praticare già dalla fine degli anni 70. Negli anni 80 ha avuto una lunga consuetudine con gli artigiani attivi nel settore della ceramica, e c'è appunto tutto un tessuto chiaramente produttivo che ha innervato davvero la storia del nostro paese, che però poi nella contemporaneità è rimasto alquanto, come dire, legato a delle formule ormai stanche, stereotipe, ripetitive, per cui il tentativo di La Pietra è stato quello di portare la cultura del progetto all'interno di questa dimensione, e quindi ad esempio in mostra possiamo vedere esempi di questo tentativo, in particolare visto che siamo in Abruzzo, e La Pietra fra l'altro è nato in Abruzzo a Bussi sul Tirino, prima di trasferirsi poi a Milano. Uno dei centri appunto storicamente legati alla lavorazione della ceramica è quello di Castelli, in provincia di Teramo, in cui pure La Pietra ha lavorato, e ci sono appunto esempi anche in questo senso. Poi ci sono moltissimi anche altri lavori che esplorano tecniche, diciamo, pittoriche, acrilici, acquerelli, quindi davvero una molteplicità di linguaggi, che rispondono anche a una molteplicità di temi, o forse di sottotemi, legati a questo macro tema della finestra. C'è chiaramente una sezione introduttiva della mostra in cui, diciamo, si stabiliscono alcune delle questioni che poi si ritroveranno dipanate nel corso dell'esposizione, e seguono poi sezioni che, appunto, come alcune erano state menzionate, si relazionano in vario modo con questa prospettiva della finestra, l'idea di vivere alla finestra, ad esempio, oppure di stare dietro alla finestra, la relazione fra architettura e natura, un altro dei temi cardinali soprattutto dell'ultima produzione dell'artista, come anche quello del paesaggio, che diciamo ha segnato un ritorno soprattutto negli anni del Covid, durante cui La Pietra è rimasto, come tutti noi, confinato all'interno del proprio appartamento, e la visione dello spazio urbano dalla finestra ha suscitato un senso di come dire, di evasione, anche di ricordo di paesaggi vissuti nella memoria. E quindi c'è una serie appunto più recente che va dal 2020 fino ad oggi, dedicato proprio a questo tema della storia dell'arte, così come il tema anche del giardino, che per la pietra assume una connotazione particolare in quanto diventa un'intersezione fra due dimensioni principali nella storia dell'arte, che sono quella della dimensione concettuale e la dimensione della spettacolarità. Che corrispondono, se vogliamo, anche a due momenti che l'artista stesso ha vissuto nel corso della sua lunga carriera, legata appunto nel momento degli anni 60 e 70 alla dimensione concettuale, per passare poi negli anni 80 alla dimensione della spettacolarità, in cui si è assistito appunto a fenomeni come il ritorno della pittura nell'ambito della danza avanguardia, con appunto un successo di mercato ed anche una nuova visibilità data a questo antico medium. Quindi moltissime davvero dimensioni che si possono esplorare in questa mostra, che offre fra l'altro una delle, come dire, declinazioni di quello che è diventato un vero e proprio motto per l'artista, che è abitare e essere ovunque a casa propria. È una mostra, credo, che ci pone di fronte al nostro rapporto con lo spazio urbano, con il nostro essere insieme nello spazio collettivo della città, e con la necessità anche di riappropriarsi e di vivere questo spazio.
0: Vorrei tornare da Ugo La Pietra per approfondire cioè qualche tema di quelli appunto che ci ha così ben illustrato adesso Simone Ciglia. Per esempio, ci sono una serie di acquarelli, devo dire, veramente molto belli. Che ci riportano al tema della natura, che evidentemente appunto per lei è un tema che è stato molto importante, perché ce ne sono diverse di queste declinazioni con finestra e
1: Sì,
0: senza finestra, diciamo.
1: diciamo gli acquarelli legato proprio ai giardini, come ha detto bene Ciglia prima, è un tema che ricorre spesso nel momento in cui io cerco di far avvicinare un certo pubblico a questa realtà che è quella della natura, ma soprattutto della natura legata all'architettura, cioè questo componente. Questi due elementi che negli ultimi anni gli architetti hanno, diciamo, cavalcato quasi come una moda, ma in effetti questo il tema, la contrapposizione di queste due realtà che sembrerebbero opposte, in effetti trova un esempio a cui io mi sono sempre ispirato, molto interessante, da cui poi ho tratto tutta una serie di indicazioni anche grafiche, eccetera, che è il Giardino del Settecento. Il Giardino del Settecento era appunto un luogo dove si concentravano due componenti opposte, la spettacolarità e la concettualità. Il labirinto, classico oggetto che contiene proprio queste due componenti, è spettacolare e concettuale allo stesso modo. Partendo quindi da queste due realtà, ecco che molte cose si trasformano e si capiscono meglio. Si capisce meglio che, per esempio, una panchina non è un luogo dove uno si siede, la panchina diventa un osservatorio se uno la guarda bene come tipo di strumento, di oggetto. E quindi anche il discorso del rapporto tra architettura e natura è un rapporto che spesso io, in modo ironico, ho creato per una serie di disegni di architetture che si compenetrano nella natura, perché queste due realtà, in effetti, che sono così utilizzate in modo disinvolto dagli architetti, sono due realtà che sono molto pericolose metterle insieme, perché l'architettura è ferma, anzi degrada, la natura cresce ed ha una sua vita.
0: Beh, a questo
1: Quindi,
0: proposito c'è una casa con un albero che ci cresce sopra, devo dire, molto divertente.
1: sì, ci sono queste operazioni, diciamo, di contaminazioni, ci sono sempre state, però ecco, in ultimi tempi è diventato quasi una moda far interagire queste due realtà, e in effetti il problema è che bisognerebbe capire meglio questo rapporto e creare anche delle giuste contrapposizioni, perché nel giardino del Settecento, per esempio, c'era la natura, ma c'era anche l'artificio. I parchi urbani, quelli che in Italia non abbiamo, ma che sono stati fatti in alcune città all'estero, sono proprio quei luoghi dove la natura e l'artificio si contrappongono, non si sovrappongono. Il giardino del Settecento c'era il verde, ma c'erano anche i gazebi, le strutture artificiali, dove c'era il gazebo dell'amore, il gazebo per prendere il tè, il gazebo per fare la musica. Ecco, questa contrapposizione tra natura e artificio è un grande tema che oggi molti lo cavalcano quasi come una moda, ma ecco, le mie riflessioni, i miei lavori sono sempre di carattere, diciamo, come dire, esplorativo, educativo, ecco, certo. Che vanno, non sono ancora dei progetti, ma servono per cercare di riflettere su questo eventuale modo di progettare e la disinvoltura con cui molti architetti mettono insieme queste due cose, che sono invece estremamente delicate da comporre.
0: Certo.
1: Questo è un po' il senso.
0: Ugo La Pietra, la riporto agli anni 70. Vorrei che lei ci parlasse di un altro tema che lei ha sviluppato in molte maniere differenti, ma appunto che evidentemente sono unite da un filo rosso: il tema della scala, questa scala dove appunto c'è questo artista che sale verso non si sa dove, una scala appoggiata, credo, nello scalone della Triennale.
1: Della Triennale,
0: sembra quello.
1: Perché quelli sono dei fotogrammi di un film che io ho realizzato proprio nel 71, proprio dentro la Triennale, tutta vuota in quel periodo che era stata abbandonata in un certo periodo, in cui io praticamente volevo far vedere attraverso questo filmato, dove c'è questo fantomatico architetto che ha avuto finalmente l'occasione di realizzare tutta la Triennale, quindi il film si chiama La Grande Occasione. E c'è questa figura appunto che attraversa tutti questi grandi spazi vuoti e li cavalca, li scala con questa scala altissima, eccetera, eccetera. Ed è la metafora che io ho sempre voluto raccontare fin dall'inizio, che rappresenta, diciamo, la grande occasione. Cioè tutta la nostra generazione ha aspettato quasi sempre per tutta la vita la grande occasione, mentre la nostra società è molto povera, non ci consente grandi possibilità. In questo senso era il significato di questo tentativo di superare appunto questa dimensione di luogo abbandonato, ma che in qualche modo noi lo riempiamo ogni giorno delle nostre fantasie, delle nostre ipotesi, dei nostri metaprogetti, perché in effetti la società non ci consente. Io sono uno che non ha mai realizzato quasi niente, ho sempre lavorato autofinanziandomi dalle piccole cose fino ai filmati più impegnativi, per cui un rapporto con il sistema io non ce l'ho mai avuto e preferisco e mi vanto di non averlo. Ma ecco, e quindi quel film del 71 però racconta proprio questo fatto, che è ancora attualissimo, perché quando lo faccio vedere la gente lo capisce molto bene, perché poi la mia generazione, ma anche quelle che sono venute dopo, hanno sempre avuto sempre poche possibilità di realizzarsi all'interno della nostra società.
0: Certo.
1: Questo è
0: Ugo La Pietra.
1: Però questo è quello che sento io, ma credo che anche molti abbiano questa sensazione.
0: Ugo La Pietra, è stato un piacere ascoltarla, questa mostra,
1: figuriamoci.
0: Questa mostra che rimane aperta fino al prossimo 3 ottobre alla Fondazione La Rocca di Pescara, che si intitola così, Alla Finestra, a cura di Giacinto Di Pietrantonio. Ringrazio lei naturalmente e le auguro appunto
1: grazie a voi per questa cosa,
0: le auguro di trovare finalmente l'occasione della vita, insomma, che ancora non ha trovato.
1: No.
0: E invece vorrei salutare anche Simone Ciglia, che è il nuovo chief curator della fondazione. Guardi, siccome ho scelto come ascolto finale un brano di Meredith Monk, perché volevo fare un omaggio proprio alla mostra di Claire Fontaine che si aprirà a dicembre. Lei ci racconta in un minuto, in un paio di minuti, che cosa ci sarà dentro questa mostra?
2: Sì, questa è una mostra, come accennavo inizialmente, concepita come con un formato credo innovativo, perché appunto è una mostra saggio, ovvero è una mostra che appunto si presenta nello spazio espositivo in un certo senso esplodendo un libro di teoria politica, che è appunto quello che menzionavo in precedenza, il manuale d'uso di Claire Fontaine. Quindi in esposizione troveremo brani tratti da questo libro, che è un libro di teoria politica che guarda appunto al lavoro di Claire Fontaine dal punto di vista delle scienze politiche, quindi utilizzando concetti e teorie politiche per leggere il lavoro di Claire Fontaine le opere simultaneamente a cui il libro si riferisce. Quindi c'è una sorta di compenetrazione fra teoria e, se vogliamo, arte e, diciamo, oggetto artistico. Quindi questi due momenti che sono solitamente si trovano separati, ognuno vive, diciamo, confinato nel suo ambito, trovano, diciamo, una sintesi nello spazio espositivo. Quindi ci sarà una selezione di opere recenti dell'artista Claire Fontaine, illustrate appunto da questo libro di teoria, insieme anche a dei lavori prodotti per l'occasione.
0: Benissimo, grazie allora Simone Ciglia, e poi ci risentiremo per questa mostra a dicembre dedicata a Claire Fontaine, e facciamo un ascolto appunto dedicato al mondo femminista, dell'arte femminista di Claire Fontaine, Meredith Monk, dal suo ultimo lavoro Cellular Songs. Il brano si intitola Happy Woman.

Meredith Monk, Happy Woman, che abbiamo ascoltato adesso da questo ultimo lavoro discografico di Meredith Monk, Several Songs. E arriviamo adesso al terzo appuntamento con le musiche di Hans, uno speciale dedicato a Hans Werner Henze nel centenario della nascita di Francesco Antonioni. Allora, ascoltiamolo.

Buonasera da Francesco Antonioni. Riprendiamo il nostro percorso che stiamo svolgendo in queste serate a Radio 3 Suite sulla vita e la musica di Hans Werner Henze nel centenario della nascita, nel 1926. Lo avevamo lasciato nella scorsa puntata alle prese con la Sesta Sinfonia, un'opera controversa dove la controversia diventa materia musicale, due orchestre che si affrontano. E ci eravamo chiesti che cosa era successo a quel compositore che era stato baciato dalla folla, dalle commissioni al Festival di Salisburgo con i Bassaridi sul libretto di Oden, e che cosa l'aveva portato invece a scrivere una musica così piena di conflitti e di contrasti. Beh, le cose sono molte. In realtà ci troviamo alla fine degli anni 60, nel 67-68, sono anni caldi in cui tutta la violenza verbale che in quegli anni si era accumulata progressivamente diviene anche violenza fisica, divengono scontri nelle strade, la polizia che picchia gli studenti, ma andiamo con ordine. Allora, Henze era sempre stato vicino a ambienti di sinistra, proprio dagli esordi della sua carriera. Paul Dessau, per dire, musicista del Berlino comunista, conosciuto nel 1952, aveva frequentato il circolo di Erika e Klaus Mann a Monaco, il gruppo 47, dove aveva conosciuto Ingeborg Bachmann, il poeta Hans Magnus Enzensberger, conosciuto nel 58, e poi l'apporto italiano, Elsa Morante, Pierpaolo Pasolini, Gian Giacomo Feltrinelli, Luigi Nono, Titina Maselli, Renzo Vespignani, tutte figure della cultura e dell'arte che avevano spinto Henze a radicalizzarsi sempre più a sinistra. Aveva sostenuto la campagna elettorale di Willy Brandt insieme con Günter Grass, ovviamente, e con Ingeborg Bachmann. E pian piano le sue frequentazioni con l'ambiente di sinistra lo spingono ad avvicinare i gruppi degli studenti rivoluzionari, in particolare Rudi Dutschke, da noi conosciuto in Italia come Rudi il Rosso, e Gaston Salvatore, un poeta cileno che scriveva poesie in lingua tedesca. Rudi Dutschke a un certo punto viene colpito da un attentato e sarà proprio Hans Werner Henze a offrirgli la sua casa di marino, che nel frattempo aveva preso come sua dimora a partire dal 1966, per la convalescenza, la lunga convalescenza con la quale il gravissimo incidente che gli era capitato ha potuto essere completamente recuperato. Allora, la vicinanza di Hans Werner Henze verso la sinistra più radicale lo spinge a dedicare un'opera importantissima, La zattera della Medusa, niente meno che a Ernesto Guevara. Era una commissione del Norddeutsches Rundfunk su un poema di Ernst Schnabel ed è un oratorio per soprano, baritono, voce recitante, coro misto con 9 bambini soprani e contralti e orchestra. 70 minuti di composizione di musica che non poterono essere ascoltati alla prima esecuzione assoluta. Successe di tutto. Henze fu attaccato già prima dell'esecuzione, della premiere ad Amburgo, nei giornali locali, perché nessuno prendeva sul serio il suo impegno politico. Era troppo ricco, troppo dedito al successo mondano per poter essere credibile come rivoluzionario. Quando sta per andare in scena, e il cast era importante, Charles Regnier come Caronte, Edda Moser come Madame Lamour, Dietrich Fischer-Dieskau come baritono, questo cast importante nel momento in cui deve andare in scena non ascolta nessun rumore dall'altra parte, non vengono chiamati in scena, non si capisce bene che succede. In platea c'è Georg Scholti, il direttore d'orchestra, Peter Ustinov, c'è Paul Dessau con Schnabel, il librettista, insomma c'è la massima rappresentanza culturale dell'Amburgo di quegli anni. Anche Henze decide di andare in palcoscenico insieme con i cantanti e trova una bandiera rossa sul podio. Il direttore della radio che aveva commissionato dal Norddeutsches Rundfunk, aveva commissionato il lavoro, gli chiede di rimuovere quella bandiera rossa, altrimenti il compositore se ne sarebbe preso ogni responsabilità.
Hansen non vuole rimuovere la bandiera rossa, in maniera piuttosto sdegnosa pensa che forse non tocca a lui fare le pulizie ma dirigere la musica, e come risposta succede il parapiglia, la polizia interviene, manganellate a tutti, il pubblico comincia a scandire ritmicamente Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, insomma volano botte, manganellate, Schnabel, il librettista, viene catapultato contro una vetrata avendo tantissime ferite, davvero un tumulto. Da lì seguono varie dissociazioni rispetto a Hansen, molti amici gli volgono le spalle. Noi prendiamo un attimo conoscenza con questo oratorio Ad der Floss der Medusa in una incisione che ne è stata fatta dopo con Peter Utbusch e Peter Stein, Peter Utbusch come direttore, con questo oratorio Ad der Floss der Medusa in una incisione che ne è stata fatta dopo con Peter Utbusch e Peter Stein, Peter Utbusch come direttore, Peter Stein come regista e voce.

0: habt nur eines, das euch sterben lässt. Denn da ist Rettung nur für Oberschreiber und Epauletten haben einen Platz im Himmel. Die Priester trösten sich mit den Furieren und segnen sich mit fremden Vorrat ein. Die Aufpasser, die wir gehabt, sie sind zufrieden und der Profoss versteckte längst die Knute. Das Glück der Welt bringt einen Federhut. Wie viele König reiche wissen nichts von uns.
1: Ecco, ci siamo fatti un'idea del mondo musicale del Floss della Medusa, la zattera della Medusa. La zattera della Medusa è ovviamente il dipinto di Géricault nel quale dei superstiti fanno cenno per essere recuperati da una nave. È la tragedia degli ultimi, la tragedia dei poveri, la tragedia di coloro che sono reietti della società. Scrive Hans Werner Henze: nella liberazione delle minoranze represse credo che si debba far rientrare anche la minoranza degli omosessuali. Il mio comportamento musicale è determinato dal trauma che la società esistente ha procurato e procura con la sua tolleranza repressiva agli esseri umani della mia categoria. Questo è un punto importante, secondo me, delle polemiche che seguirono l'associazione di Hans Werner Henze con l'estrema sinistra. Perché a differenza ad esempio di Tiresia, che è un personaggio dei Bassaridi, dell'opera che aveva scritto Henze sul mito raccontato già da Euripide, bene, Tiresia viene descritto come un personaggio stupido, cioè uno che segue le mode, segue Dioniso perché vuole stare con i più giovani, con ciò che è più alla page. Ecco, Henze, quando segue i più giovani del movimento studentesco, non vuole fare come Tiresia, tutt'altro. Vuole invece avere quella indipendenza di pensiero che gli aveva già tirato fuori con Nove de Infinito Laudes, scritto nel 1963 alla Biennale di Venezia, su testi di Giordano Bruno, per dire. La progressiva presa di coscienza che i problemi che fino allora aveva affrontato personalmente, sotto l'influsso di Ingeborg Bachmann, fra gli altri, ma anche di Oden, potevano invece essere risolti in un ambito collettivo. Il contrasto fra la legge e l'individuo, espresso nel Principe di Homburg, l'altra opera di Hans Werner Henze, l'insanabile lotta fra il dionisiaco e la regola dei Bassaridi, trovano soluzione dal 68 in poi, forse dal 67 in poi per Hans Werner Henze, solo collettivamente. E tuttavia, Henze non vuole seguire il diktat del partito, vuole esercitare il suo pensiero critico, vuole contribuire alla rivoluzione, cioè alla creazione della musica, del futuro della musica finalmente liberata, non obbedendo a quelli che potevano essere magari i dettami del realismo socialista, ma creando delle nuove affermazioni di indipendenza e di futuro. Da questo punto di vista trova una perfetta associazione con Gaston Salvatore, che voleva anche lui immaginare una società completamente liberata da ogni repressione, che potesse essere capace, con gli strumenti più avanzati della tecnica e anche dell'arte, di costituirsi come novità assoluta e come utopia realizzata. Il panorama europeo è incandescente. Henze, come sempre fatto, andando in Italia, poi vedremo nel resto del racconto della sua vita, andando anche a vivere in Africa per un po', vuole sempre mettersi da parte rispetto all'incandescenza del dibattito, anche politico, per riflettere, per dare la sua idea indipendente. Lo fa con un colpo di scena abbastanza plateale, andando niente meno che a Cuba. Si trasferisce a Cuba con Fausto, il compagno di una vita, e lì fa volontariato nei campi, nelle piantagioni di canna da zucchero, per dire. Conosce Miguel Barnett, lo scrittore che aveva regalato uno sguardo davvero nuovo sulla schiavitù con la biografia dello schiavo liberato Esteban Montero. El Cimarron si chiamano gli schiavi che si riescono ad affrancare dalla schiavitù, e al Cimarron Henze dedica una composizione fortunatissima che davvero non è mai uscita dal repertorio. Ascoltiamola e poi ne parliamo. Ascoltiamo il momento in cui il cimarron, cioè lo schiavo, si libera dalle catene e si ritrova nel bosco. Sentite com'è cambiato completamente lo stile musicale di Hans Werner Henze.

Abbiamo ascoltato due momenti della prima parte del Cimarron di Hans Werner Henze, ma bisogna dire anche che la realizzazione del Cimarron si deve a molte altre persone, in particolare al baritono William Pearson, al flauto di Karl-Heinz Zöller, alla chitarra di Leo Brauer e alla percussione di Shtomu Yamashita. Perché bisogna citare loro insieme anche a Hans Magnus Enzensberger, che ha tradotto in tedesco e adattato alla musica il libro di Miguel Barnett dedicato appunto a Esteban Montejo, lo schiavo liberato. E bisogna dire questo perché il Cimarron è frutto di una composizione collettiva. La scrittura di Hans Werner Henze è una scrittura che in questi anni, siamo negli anni del 68, dei primi anni 70, ambisce a essere una scrittura della liberazione dell'uomo da qualsiasi catena, da qualsiasi repressione, da qualsiasi vincolo. Di pari passo la scrittura si fa aleatoria. Henze dà alcune indicazioni, a volte molto preciso, altre volte assai meno precise, di cosa vuole realizzare. Questo fa sì che la realizzazione musicale sia frutto di moltissime prove, di moltissime concertazioni che devono essere realizzate fra coloro che vengono chiamati attivamente a realizzare il messaggio di cui la musica si fa portatrice. Il Cimarron, dicevo, è rimasto davvero in repertorio, è una composizione che racconta con i suoni ciò che la narrazione racconta con le parole. C'è una perfetta identità, potremmo dire così, fra il comportamento dello schiavo liberato e il comportamento dei musicisti in scena. Nella fuga che abbiamo ascoltato, ad esempio, il Cimarron scappa e si muove attraverso il palcoscenico e viene inseguito dai musicisti che suonano strumenti un po' dove capita, a seconda però delle indicazioni che vengono date in partitura da Hans Werner Henze. La storia del Cimarron è anche una storia di sconfitta, perché lo schiavo si rende conto che dopo l'abolizione ufficiale della schiavitù le cose non sono cambiate. Il lavoro è ancora soggetto a condizioni simili a quelle della schiavitù. La paga è scarsa, la fatica è tantissima, le possibilità di riscatto non ci sono. E dunque la risposta viene lasciata agli ascoltatori, e la risposta è questa: soltanto la rivoluzione potrà cambiare le sorti degli uomini e affrancarli davvero dallo stato miserevole nel quale si trovano, essendo schiavi del capitale. Ancora più radicale è il lavoro che seguirà Voices, ma prima facciamo un passo verso la critica della posizione di Hans Werner Henze. Veniva criticato Henze appunto per essere in fondo un borghese che si era così infatuato delle idee dei più giovani di questo comunismo un po' posticcio. Lui da Cuba, Henze insieme con Fausto, tornerà in Italia scoprendo che si era diffusa la notizia, tra l'altro, della permanenza di Rudi Dutschke in casa sua, e dunque giornalisti, carabinieri andarono lì a prestare opera di informazione e di soccorso. Tra l'altro, quando fu rapito Moro, uno dei primi posti in cui si andò a cercare il Presidente del Consiglio fu proprio alla Leprara, nella casa di Hans Werner Henze, dati i precedenti con Rudi il Rosso. Ma dicevo delle critiche, ebbene, con il testo di Gaston Salvatore Henze prende di petto queste critiche nel lavoro che si intitola Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer, in italiano il percorso tedioso e doloroso verso la casa di Natascha Ungeheuer. Ungeheuer è considerata una specie di sirena per i rivoluzionari, cioè colei che seduce quelli che hanno così velleità di sinistra rivoluzionarie con le comodità borghesi, un po' l'idea del turista della rivoluzione. Ebbene, Hans Werner Henze lo prende davvero di petto e racconta quanto sia tedioso questo atteggiamento dei borghesi nei confronti della rivoluzione, credendosi essi stessi rivoluzionari, ma senza esserlo davvero. Ascoltiamo questo pamphlet infuocato con una registrazione anch'essa rimasta nella storia delle incisioni di Hans Werner Henze.

0: Ecco, questa registrazione, come altri dei lavori di Hans Werner Henze, vengono da un cofanetto della Deutsche Grammophon dedicato alle registrazioni della musica di Hans Werner Henze con lo stesso compositore come direttore. In questo caso avete sentito, immagino, come il linguaggio di Hans Werner Henze sia diventato sempre più eclettico. Infatti, questa composizione, Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungheuer, è scritto per 17 esecutori. Questi 17 esecutori comprendono un ensemble classico della musica contemporanea, il cosiddetto Pierrot Ensemble, formato come succedeva nel Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, da flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, e poi una jazz band, in questo caso la Günther Hampel Free Jazz Ensemble. Ci sono anche degli interventi di Stormo Yamashita alle percussioni e all'armonica a bocca. Stormo Yamashita è il percussionista del Cimarron, ma che ha avuto anche una carriera poi come percussionista e musicista nel campo della musica rock e pop. E ci sono anche delle voci che vengono da delle registrazioni sul luogo. Henze diventa eclettico nel suo attingere a varie fonti musicali, ma è monolitico invece, il contrario dell'essere eclettico, nella sua idea politica. Questa monoliticità politica è una monoliticità che però non va confusa con l'ortodossia che in quegli anni dominava nel dibattito sulla rivoluzione, ma invece è una monoliticità che ambisce invece alla liberazione totale e completa dell'individuo da ogni vincolo. E questo è evidente nel brano che adesso ascoltiamo, che è Voices. Beh, in questo caso, in Voices, la scrittura aleatoria è quasi totale. Talmente pervasiva la scrittura aleatoria, nel quale il compositore dà soltanto alcune indicazioni ai musicisti, da poter essere, Voices, una partitura nella quale ci sono echi dai canti popolari, da canzoni leggere. Gli esecutori suonano ben 70 strumenti multietnici, insieme a radio, a transistor, microfoni e un nastro collage che contiene commenti sportivi, il discorso di un presidente, del presidente Carter, una sinfonia di Sibelius, rumori della polizia amplificati dai megafoni, urla da stadio e urla di donne violentate. È un guazzabuglio nel quale muoversi con la coscienza politica che tutta la decadenza, tutta la violenza, tutta l'oppressione che il mondo contemporaneo, siamo nel 1973, impone alle persone, saranno risolti soltanto dalla radicale, totale liberazione degli uomini e delle donne da ogni giogo. E questa liberazione si potrà ottenere soltanto attraverso la rivoluzione. La rivoluzione è anche la libertà, la stessa libertà che hanno gli esecutori di interpretare i segni lasciati da Henze in partitura nella maniera che più gli aggrada, rimanendo però fedeli al messaggio, al dettato della partitura. Ci sono dei testi di Heine e altri testi che vengono dal XX secolo, da Bertolt Brecht ovviamente, dagli italiani della Resistenza e da Ho Chi Minh. E proprio da Ho Chi Minh viene il testo del quarto numero di Voices che adesso ascoltiamo.
1: This guy on TV who robbed everything he got, a thief who robbed, who killed, a killer kills. This guy on TV. What they say and do. Captain America tears his panties as he swings for freedom. And Channel 4, where they did the rub, the two old men. What they say? This man who likes pig below on your ass.

The Electric Cop, il titolo in inglese per questo quarto numero di Voices, una composizione che anch'essa non ha smesso di essere eseguita nel corso degli anni. Sarà eseguita, ad esempio, proprio quest'anno in varie parti d'Europa, inclusa l'Italia, inclusa Roma, Voices di Hans Werner Henze. Prendiamo adesso un attimo una pausa da questa poetica infuocata di Hans Werner Henze. Sta anche per sbollire, potremmo dire così, nella biografia di Hans Werner Henze, l'afflato rivoluzionario. Ma ci sono anche delle altre tendenze parallele che Hans Werner Henze coltiva in questi anni ribollenti, dal 67 agli anni 80. Una di queste, ad esempio, è la creazione di un repertorio per chitarra classica che rimarrà anch'esso una delle pietre miliari della letteratura per questo strumento. Stiamo parlando dei brani che Henze scrive per chitarra, fra cui Royal Winter Music, che scrive per Julian Bream, che lo ha inciso. Julian Bream è stato uno dei più importanti chitarristi del Novecento, insieme con i Dry Tientos, altra composizione per chitarra, è diventato una partitura che ha trovato un suo ruolo stabile nel repertorio chitarristico. Royal Winter Music è dedicata da Henze ai personaggi shakespeariani. Si incontrano appunto Ariele, Romeo e Giulietta, Gloucester, Oberon, Ofelia. Prendiamone un saggio per sentire anche quest'altro tipo di produzione di Hans Werner Henze accanto ai brani più infuocati del suo periodo politico.

Julian Bream, hai seguito Ophelia, il quarto dei sei brani che costituiscono Royal Winter Music, una suite del 1976, composta da Henze per chitarra sui personaggi shakespeariani. Tutto l'afflato rivoluzionario di Hans Werner Henze, tutta la sua idea di fondare una nuova società nella quale la musica, l'arte sarebbe stata completamente liberata e sarebbe stata davvero la realizzazione ultima delle istanze più profonde degli uomini e delle donne. Bene, questa idea utopistica, questa idea della quale egli fu accusato di non mostrare nella sua musica la reale, concreta realizzazione, ma soltanto una idea possibile, bene, tra l'altro, diciamolo, in quegli anni il dibattito culturale era violentissimo, si sono dette tantissime cose e il contrario delle stesse cose, parlando di musica, di rivoluzione, ed è veramente impossibile riassumerle in poche parole, forse anche un po' inutile, un po' tedioso, visto che i tempi sono completamente cambiati. Ebbene, però, volevo dire che quell'afflato rivoluzionario ha trovato poi una sua strada. È mia opinione personale, non so condivisa da quanti, ma credo da molti, che l'idea di fondare una nuova società nella quale la musica e l'arte sarebbero state le vie di accesso alla profondità e alla conoscenza, ha dato l'idea a Hans Werner Henze, passando una volta lungo la strada per il bellissimo paese di Montepulciano, di creare lì un luogo nel quale la musica potesse essere il punto di confronto, il punto di rinascita per una nuova società. Tra le varie frasi che Henze ha detto a proposito di Montepulciano ce n'è una che mi ha sempre colpito, e cioè quella in cui dice che la lotta di classe, lo diceva così, e la povertà avevano convinto gli abitanti di Montepulciano che l'arte fosse un privilegio per i ricchi. Questo non è vero, non è mai stato vero, e dal 1976 al 1980 l'attività di Hans Werner Henze a Montepulciano ha fatto sì che il Cantiere Internazionale d'Arte, un laboratorio dove giovani artisti avrebbero potuto inventare e sperimentare nuove forme di comunicazione, sia stata un'iniziativa fortunata che ancora oggi vive e porta avanti l'idea utopistica di Hans Werner Henze che la musica possa essere un veicolo di emancipazione, di conoscenza e di visione più ricca del mondo che ci circonda. Montepulciano è uno dei comuni in Europa dove c'è il maggior numero di giovani musicisti, di iscritti a scuola di musica, ancora oggi, ancora nel XXI secolo. Ed è un primato che si deve a Hans Werner Henze. Uno dei punti più alti della presenza di Hans Werner Henze a Montepulciano è l'opera Pollicino, scritta per bambini. Molti dei bambini che cantarono nel Pollicino di Hans Werner Henze a Montepulciano hanno poi tenuto la musica al centro dei loro interessi. Alcuni di loro sono diventati musicisti professionisti, altri hanno continuato a pensare che la musica non fosse un intrattenimento per ricchi, ma fosse qualcosa che è costitutiva del nostro essere. Ascoltiamo, prendiamo contatto con Pollicino, ascoltando l'inizio, sentite che deliziosi i cori dei bambini.

Avete sentito che meraviglia il pollicino di Hans Werner Henze, cantato qui in tedesco? La prima venne a Montepulciano, in italiano ovviamente. Scrive Henze: pensavo che poteva essere possibile dimostrare che a Montepulciano la musica non era qualcosa di astratto o inutile, non un mero passatempo, e che poteva far molto per migliorare il clima morale. Credevo che potesse elevare gli standard economici della comunità e avrebbe aiutato a rendere la città un luogo piacevole per i suoi abitanti e i visitatori. E possiamo dire che ci è riuscito Hans Werner Henze. Montepulciano ancora oggi è un luogo dove si respira e si ascolta e si fa musica nei mesi estivi. Durante la permanenza di Henze arrivarono a Montepulciano i principali musicisti internazionali, Julian Bream, che abbiamo nominato come dedicatario della Royal Winter Music, il chitarrista Julian Bream, ma poi Peter Maxwell Davis, che ha tenuto una classe di composizione, Garth Knox alla viola, Nathan König e Lorenzo Ferrero, che nel 1981 fece La figlia del mago, una opera per bambini, e ancora Riccardo Chailly, che è rimasto a Montepulciano per 3 anni. Non mancarono neanche i problemi. Mémé Perlini fece uno happening intitolato Tradimenti che destò scandalo in tutta la cittadinanza. Ma questo faceva parte dell'idea di Hans Werner Henze di una musica che guardasse sempre al futuro e realizzasse in ogni momento la propria assoluta libertà. Un saluto da Francesco Antonioni.

Terzo appuntamento con la musica di Hans Werner Henzen, questo ciclo ideato da Francesco Antonioni, la musica di Hans, che abbiamo appena ascoltato, e proprio sulle musiche, sulle note della musica di Hans, finisce anche per questa sera Radio 3 Suite. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio. Naturalmente, questo ciclo di Francesco Antonioni verrà, ci sarà ancora altre puntate nelle prossime settimane, e torneremo appunto a occuparci di Hans Werner Henze nel centenario della sua nascita. Ma per questa sera è arrivato anche il momento dei saluti, che vengono da parte di Giulio Salvatelli e Daniele Gabrielli, che erano alla parte tecnica, da Giovanna Natalini, che era in regia. Domani sera avremo un concerto che viene dall'Orchestra della Toscana con il direttore Diego Ceretta e la flautista Silvia Careddu. E poi ci sarà un secondo cartellone alle 22:30 con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e un progetto particolare, Professione Orchestra in Concerto, di cui racconteremo un po' i dettagli. Ma per questa sera è tutto, vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

François Rabat è un contrabbassista che ha accompagnato Edith Piaf e Paco Ibáñez, e Sophie Le Sylvain ha viaggiato con lui per anni prima di iniziare a occupare il palco al suo fianco suonando il pianoforte. Amal è il primo disco di questo duo abituato alle grandi tournée. Grazie a una vita condivisa appunto in viaggio, nasce proprio ispirato dai luoghi e dai ritmi, dalla strada percorsa insieme, padre e figlio in questi anni. A loro si sono uniti un vastissimo numero di musicisti incontrati lungo la via, un ensemble di oltre 20 elementi che insieme formano la Rabat Electric Orchestra, un progetto che celebra ovviamente la famiglia oltre che la musica, e in senso proprio più ampio il mestiere del musicista. E nei brani composti da François e Sylvain Rabat, conosciuto anche come Habib Islay, un produttore multistrumentista attivo in Francia, si trovano riferimenti alla musica tradizionale di tante parti del mondo, oltre ovviamente alla Siria, che è il paese natale di François Rabat. La Rabat Electric Orchestra tocca anche ritmi latini e mediterranei, e ne abbiamo un esempio proprio nel brano che apre il disco, che è una sevillana.

La Rabat Electric Orchestra con Sevillana da Amal, un album di debutto di questo ensemble fondato da François e Sylvain Rabat, padre e figlio, mentre il titolo del brano che abbiamo ascoltato subito dopo si intitolava Father in Heaven, tratto dal nuovo lavoro di un gruppo che ormai è quasi uscito dai radar dell'underground per passare a canali un po' più in vista. Parliamo dei londinesi Cocoroco, che quest'estate hanno pubblicato il loro secondo album in studio a 3 anni di distanza dal precedente Could We Be More. Ascoltiamo subito un altro brano da questo Tough Times Never Last.

Over reprise da Tough Times Never Last, I tempi duri non durano mai, un titolo che vuole parlare di come appunto i tempi difficili siano anche spesso quelli da cui vediamo nascere la bellezza. E come abbiamo sentito, i Kokoroko in questo disco vogliono un po' cercare di uscire dalla definizione di gruppo jazz, che ovviamente continuano ad essere, sono stati questo, nascono questo, ma cercano di evadere possibili etichette troppo appiccicose anche per potersi permettere delle libertà creative, artistiche, senza porsi troppi limiti. Per cui compare l'R&B, la bossa nova, la disco nordafricana e il neo soul. Ora che i Kokoroko sono conosciuti, riconosciuti, la loro identità è chiara a tutti, è definita, sono pronti per condividere le loro aspirazioni più coraggiose e anche a raccontare i loro sogni, cioè questo all'origine di questo disco, e non solo dal punto di vista puramente artistico ma anche culturale, sociale, essendo un gruppo nato anche per essere voce dell'immigrazione, con ognuno una storia familiare che inizia in un paese diverso da quello in cui sono nati e che arrivano adesso a sentirsi raccontati, a sentirsi rappresentati e a poter raccontare e rappresentare anche le storie di chi è venuto dopo di loro. Tutti i brani sono scritti collettivamente dai membri del gruppo, che sono Sheila Morris Gray, o nome Edgeworth, Duane Atherley, Toby Adenaike Johnson, Johan Kevede e Ayo Salau. Tough Time Never Last esce sempre per Brownswood Recordings e dei Kokoroko. Ascoltiamo ancora Idea 5, Call My Name, realizzata insieme a Lulu, una cantante londinese di 21 anni di origine nigeriana.

The Nightwish sono una band indie post-rock tedesca nata nel 1989 vicino Monaco. I G-Rag, i Los Hermanos Pachecos, si sono formati nella stessa area geografica 10 anni dopo e sono un grosso ensemble di circa 15 elementi con un sound che si definisce thrash folk caraibico. Insieme e con il nome The Alien Dub Orchestra, l'incrocio tra Nightwish e G-Rag y Los Hermanos Pachecos ha pubblicato un album uscito il 26 settembre dal titolo Plays the Bradminster Songbook, da cui abbiamo appena ascoltato una traccia che si intitola Bike Rack. Il Bradminster Songbook è il catalogo discografico di Elijah Minelli, un produttore, un DJ, dubman con un dichiarato amore per la cumbia. E questo neonato collettivo bavarese interpreta e rielabora, approfittando anche dell'ampia strumentazione a disposizione che infatti amplifica il potenziale di ogni brano che nasce digitalmente nella mente di Minelli. Il compositore è comunque coinvolto in questo album e quindi si celebra ulteriormente il senso della collaborazione tra artisti con l'obiettivo di potenziare la musica che si ama. E il risultato di questo lavoro è infatti un disco molto rassicurante, fresco, che dichiara proprio amore incondizionato per le tradizioni folk e dub. Ascoltiamo ancora Caprine Subfamily da The Alien Dub Orchestra Plays The Bradminster Songbook.

0: E dopo tre collettivi con base europea andiamo ad ascoltare un paio di brani oltreoceano. Loro sono i Baiana System da Salvador de Bahia, Brasile, e questo è Un Mundo da Voltas, il loro quinto album in studio, pieno di collaborazioni con artisti conosciutissimi della musica popolare brasiliana, da nomi storici come quello di Gilberto Gil a nuove stelle internazionali come Anitta, e in Alage troviamo il rapper paulistano Emicida.
1: Nata in poesia.

Alaj Bayana System, come sempre un'onda di ballabilissimo entusiasmo anche in un brano come questo, in cui poi Emicida, come è solito fare, inserisce politica e denuncia sociale nel testo. Un gruppo che nasce volendo immaginare nuove possibilità per la chitarra Bayana, che è uno strumento tradizionale nato negli anni 40, alla quale poi hanno infatti affiancato chiaramente il sound system. È da lì che nasce il nome del gruppo. E il progetto poi, che è originariamente guidato dal chitarrista Roberto Barreto, si è allargato, è diventato un grande e movimentato collettivo che ha sempre fatto della sua capacità di includere artisti e ritmi diversi nelle sue produzioni la sua caratteristica, sempre comunque rimanendo legati alle tradizioni poi della musica che in Brasile incrocia soprattutto l'Africa e i Caraibi. Un mondo da Voltage è un racconto, ogni traccia rappresenta un capitolo, una tappa di quella che può essere una giornata o la vita intera di qualcuno che attraversa questo mondo e lo percorre tra strade diverse e comunque battaglie diverse. Il prossimo brano si intitola Praia do Futuro e sentiamo la voce inconfondibile di Seu Jorge.

un dialetto difficilmente comprensibile per chi non lo conosce, il Charniel, un'identità musicale che invece d'altra parte è già molto riconoscibile, quella di Massimo Silverio, musicista e cantautore originario della Carnia, tornato con un secondo album che, proprio come l'esordio, è cantato interamente appunto in Charniel, il dialetto friulano della zona delle Alpi Carniche da cui proviene Silverio. Il disco si intitola Surtum, da cui abbiamo ascoltato la lunga traccia d'apertura, Sorgial, di cui c'è anche un video su YouTube con la traduzione del testo. Surtum è una parola friulana che può essere tradotta come palude o prato paludoso, e qui interviene proprio l'interpretazione di Massimo Silverio, che lo concepisce come un luogo reale e immaginario, che può essere un tempio della natura che simboleggia sia la vita sia la morte. Un disco che è tutto attraversato non soltanto dal forte attaccamento alla memoria di un territorio, delle proprie radici in termini linguistici, ma anche in termini di immagini che sono sì evocate dai testi, ma che sembrano essere proprio evocate dalla musica, questi paesaggi montani silenziosi, questi suoni della natura che ritroviamo nei brani e anche nei video che accompagnano il disco. Tra le indicazioni che Massimo Silverio dà riguardo a Surtum c'è una riflessione legata in qualche modo all'acqua. Penso all'umidità come a un luogo sacro che sta lentamente scomparendo. Mi viene in mente questa immagine, quella di un canto, una preghiera che può posarsi sulle cose come la brina, come la rugiada. Musicalmente i riferimenti guardano altrove, ci vengono in mente il trip hop, il post rock, certa musica degli anni 90, atmosfere scure in cui la componente ritmica è certamente molto forte, il folklore, diciamo, è un bagaglio più linguistico e di immaginario che puramente sonoro. Sull'album troviamo Massimo Silverio alla voce, alle chitarre elettrica ed acustica, al violoncello, all'organo, alla fisarmonica, al pianoforte, sample e field recording. Con lui ci sono di nuovo, come sull'album precedente, Nicola Seremondino, a percussioni, campane, batteria preparata, oggetti, organo e sintetizzatore, Manuel Volpe, chitarra, basso, organo, sintetizzatore, sampler ed elettronica. Manuel Volpe è anche il fondatore di Ocum, l'etichetta che ha pubblicato sia l'esordio sia questo secondo album di Massimo Silverio. Ci sono poi dei nuovi contributi: Mirko Cisilino al corno francese e alla tuba, Flavia Massimo al violoncello, Benedetta Fabbri al violino, Martin Meyes al corno alpino. Da Surtum ascoltiamo un altro brano, Zoia.

E dal Friuli, dalla Carnia, siamo quindi in provincia di Udine, di Massimo Silverio, siamo arrivati nel Veneto di Crano, ancora un altro album che ha tra le sue caratteristiche anche quella di essere scritto e cantato nel dialetto della regione di provenienza del suo autore, con tutto il portato anche di atmosfere, suoni, immaginario che questo legame fortissimo riflette anche nella musica. Abbiamo ascoltato quindi prima Massimo Silverio con Zoia da Surtum, pubblicato da Ocum, e subito dopo adesso invece abbiamo ascoltato Workaholica di Crano. Si tratta di un brano tratto dalla colonna sonora di Le città di pianura, terzo album di Crano, cantautore che abbiamo già ascoltato in passato qui a Battiti, caratterizzato da una scrittura malinconica, disincantata, rarefatta, ma allo stesso tempo anche molto evocativa e molto libera. Una musica che mescola folk, blues, psichedelia, una miscela ebra, ci verrebbe da dire, di riferimenti al Veneto e che quindi accompagna alla perfezione appunto Le città di pianura, film, road movie con la regia di Francesco Sossai che è uscito da non molto e che è stato presentato anche al Festival di Cannes. Le città di pianura è una sorta di viaggio attraverso la campagna veneta, un racconto, anche in questo caso ci verrebbe da definirlo ebro, e però a tratti anche un po' onirico, di un vagabondare dei tre protagonisti, che però allo stesso tempo riesce a dare anche uno spaccato molto realistico, blues, proprio come la musica di Crano, della vita che si svolge tra le campagne venete. Dalla colonna sonora di Le città di pianura, pubblicata da Maple Death Records, ascoltiamo un altro brano intitolato Va Pian, in una sua versione, diciamo, accorciata. Quella estesa era contenuta invece nel bellissimo esordio di Crano, Requie scatti in plavem.

E dal country psichedelico di Crano siamo scivolati nell'intreccio di ambient e folk nordeuropeo di Bilayer e Sarah Jane Summers. Abbiamo ascoltato prima Vapian, originariamente contenuta nell'esordio del cantautore veneto all'anagrafe Marco Spigariol, originario di Valdobbiadene e già componente di diversi progetti come Vermilion Sense e Movistar Junkies. Quell'esordio in cui Vapian durava all'incirca 10 minuti si intitolava Requies Cat in Plavem, usciva nel 2016. Invece abbiamo ascoltato l'edit contenuto nella colonna sonora del film Le città di pianura, colonna sonora interamente realizzata da Crano. Subito dopo siamo passati invece a un brano dal secondo album di Bilayer e Sarah Jane Summers. Bilayer è il duo composto dai musicisti norvegesi Hilde Maria Olsen e Magnus Bugge, la prima a elettronica e tromba, il secondo ai sintetizzatori. Con loro a viola e violino c'è Sarah Jane Summers, musicista scozzese che si muove, diciamo, all'incrocio fra musica tradizionale e sperimentazione. Il loro album è uscito ormai da qualche tempo, nel marzo del 2025, per Aurora Records. Si intitola Ilrie ed è un disco che parla in maniera ampia di natura, di decomposizione e di decadimento, temi che in qualche modo interessano anche la musica di Massimo Silverio e di Crano. In particolare, inoltre, gli 8 brani di Ilrie prendono i loro titoli da antiche parole dialettali della costa occidentale della Norvegia. Skogavakse, leggiamo esattamente come si scrive, è il brano che abbiamo appena ascoltato e ad esempio fa riferimento alla linea più alta di una foresta prima che il paesaggio montuoso prenda il sopravvento. La musica di Bilayer e Sarah Jane Summers mescola l'improvvisazione con innesti elettroacustici ed elettronici, ma anche questi contrappunti folk di viola e violino. Ascoltiamo un altro brano, proprio la traccia che dà il titolo al disco, Ilrie, Bilayer e Sarah Jane Summers.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Terza puntata.

Ed ecco Rodolfo dei Mei aspettare per 10 giorni il suo ricco cliente. La cameriera aveva l'ordine di introdurlo nel salottino rosso. E ci vuole del bello e del buono prima che ella promettesse di dire a quel signore: «Vi annunzio subito al signore architetto». «Perché?» ripeteva la vecchia. «Perché se quel signore cercherà del signore Mimì, dovrò dirgli che lo annunzio al signore architetto?» «È così e basta!» gridava la signora. Intanto quel cliente tardava a venire e più volte Rodolfo si trovò a maledire il momento in cui aveva disfatto le valigie. Finalmente un pomeriggio il duca varcò la soglia di casa De Mei. Era pallido, non volle lasciare in anticamera né il soprabito né la sciarpa che gli alzava continuamente fra la propria bocca e il proprio interlocutore. Rodolfo, nonostante il calore con cui avrebbe voluto accogliere questo prezioso personaggio, dovette contentarsi di stringergli due dita fredde che sfuggivano subito alla stretta. «A vostra disposizione», disse Rodolfo, sedendo in una sedia alta. Ma il ricco signore faceva correre gli occhi stanchi e allarmati per il pavimento. «Ebbene?» fece Rodolfo. «Qui», disse piano piano il duca, «voi avete l'abitudine di sputare sul pavimento?» Rodolfo divenne rosso in faccia e il primo impulso che ebbe fu quello di dare una stretta all'odiosa sciarpa che gli stava davanti, farne un guinzaglio e trascinare il ricco signore per le stanze fin sulle scale, dalle quali buttarlo giù con un calcio. Ma si tenne. «Per nulla», rispose. «Non so proprio come abbiate potuto pensarlo. Quelle macchioline. Ma quella è un po' d'acqua caduto dal vaso dei fiori. Scusatemi». Pesantemente, il ricco signore espresse il desiderio di avere, per i suoi giardini di P, un ingresso monumentale. Rodolfo promise con fervore che avrebbe fatto del suo meglio. Successe un momento di silenzio e di imbarazzo in cui nessuno di due ebbe nulla da dire. Quindi il signore, guardandosi intorno sospettoso, lasciò la casa dei Mei. Dieci giorni dopo, quando Rodolfo presentò al suo cliente un disegno a colori di un ingresso, due altissime mura cieche unite da un cancelletto basso e stretto, il signore fece mille smorfie, si mise a tossire e alla fine, alzandosi, pronunciò alcune parole che, riferite poco dopo da Rodolfo alla mamma, al papà e al fratello, vennero chiarite, spiegate e completate come se il signore avesse detto: «Va bene, ne riparleremo fra un mese e io vi darò anche un altro incarico». Insieme al «va bene», l'anche faceva parte delle parole aggiunte di pianta, perché la frase del cliente divenisse seria e intelligente. Rodolfo, in un momento di stizza, buttò confusamente nelle valigie tutto quello che gli capitava. Man mano che le valigie si gonfiavano, in lui diveniva più chiaro il ricordo di aver stupidamente speso il denaro che avrebbe dovuto servire per il viaggio e il primo soggiorno a Roma, nell'acquisto di alcuni scaffali e poltroncine per il salotto rosso. Anche questo un consiglio della mamma. Quella piccola donna era più forte e furba di quanto egli non credesse. In sostanza, era lei che aveva vinto. Egli doveva rimanere a Nataka. Ma fino a quando? Ecco, bene, fino a quando? In primavera, anche a costo di viaggiare afferrato alla coda di una rondine, non sarebbe volato via? Comunque né Rodolfo né Giovanni erano partiti. Leonardo aveva in questo momento due compagni di viaggio ai quali era capitato lo stesso incidente che era capitato a lui, di rimanere a Nataka, in attesa che il convoglio della vita, che un giorno correva e adesso si era arrestato bruscamente, riprendesse a correre verso Roma.

La mattina Leonardo si svegliava presto, ma rimaneva per lungo tempo ad ascoltare il giro dei venditori ambulanti che offrivano lattuga come l'acqua, fichi d'India migliori del gelato, e domandavano a voce alta alle loro mele: ma perché? Perché siete così dolci? Quella di stare sdraiati sul letto al buio è la posizione più comoda per far scorrere il tempo. Una volta chiudendo gli occhi, un'altra aprendoli non vedendo nulla. Una volta porgendo l'orecchio alla strada, un altro alle mosche che cercano il giorno sul filo delle imposte. Una volta addormentandosi, un'altra facendo pensieri che potrebbero molto bene far parte di un sogno. Si scivola dalle 8 alle 11, tac, con un colpo solo. Alle 11 Leonardo si alzava dal letto, si lavava, faceva colazione, si vestiva e prima di uscire poggiava per qualche tempo la fronte sui vetri del balcone e osservava la piazzetta sottostante. Oh, queste piazze in cui non accade niente. Come mai non accade niente? Vediamo un po'. Osserviamo in che modo non accade niente. È uno spettacolo interessante, sempre nuovo e alla fine inspiegabile. Questo di una vita che non arriva a partorire mai nulla. Che gente, mormorava Leonardo, dei veri arabi. Usciva di casa alle 12:30. L'unica strada frequentata di Nataka era il lungo e dritto corso, tutto di selci scure, con palazzi panciuti e barocchi, anch'essi di pietra scura. Il sole batteva ora su un marciapiede, ora sull'altro, e la gente passava col sole da un marciapiede all'altro. Tutti camminavano piano piano, lasciando per il maggior tempo che fosse possibile il piede in aria. Era inutile, infatti. Era anzi riprovevole camminare velocemente. Una volta arrivati a un capo del corso, non restava che voltarsi e arrivare all'altro capo, e quindi ridiscendere, e poi risalire, e ridiscendere, e risalire, tante e tante volte, che non si riusciva più a contarle o se ne aveva paura. Quasi tutti si conoscevano e quasi tutti si salutavano, dapprima con cenni lieti e affettuosi, poi con cenni più freddi. Poi quando i «di nuovo, buongiorno» pigliavano un tono canzonatorio e rivedersi ancora cominciava ad avere il significato che ha la grata per il prigioniero, allora non si salutavano più, cominciavano a desiderarsi l'un l'altro una subitanea partenza e talvolta la morte. Nessuno parlava a voce bassa. Nell'aria volavano frasi come «Io le dissi, o sei una donnaccia o sei una povera pazza. La prima notte di matrimonio la passai in albergo quando lei...» Gli avvocati si salutavano da lontano dichiarandosi l'uno servo dell'altro e pronto l'uno a baciare le mani dell'altro e a ricevere comandi. Quando in compagnia della madre passava una bella ragazza, i giovanotti se l'accennavano a vicenda, con tremende gomitate ai fianchi, e le brigate barcollavano come se ricevessero la carica di un'invisibile polizia a cavallo. Il cuore delle ragazze sorrideva, ma alla loro bocca si atteggiava lo sdegno. E infine anche il loro cuore finiva di sorridere e si sdegnava, perché mai da quelle brigate saltava fuori un marito. «Sono dei perdigiorni», dicevano fra loro le ragazze, «che non prendono mai nulla sul serio. Dei maligni che hanno tutto da ridire e vedono il fuscellino negli occhi nostri mentre non vedono la trave negli occhi delle loro sorelle». In realtà i giovanotti non guardavano i fuscellini nelle ragazze, ma quantomeno somiglia a un fuscellino e davano i veri e propri accessi di gioia e di compiacimento. E si erano molto sensibili alla bellezza femminile, ma non erano più come i loro padri e i loro nonni, disposti a implicare in quella faccenda la loro vita e la loro tranquillità. In una parola, non volevano correre il pericolo di uccidersi per amore o di uccidere per gelosia.
A furia di difendersi da questo pericolo erano diventati tanti orsi. Non sapevano parlare con le ragazze senza dir loro cose spiacevoli. Quando il loro amico tornava dal nord con una moglie di quelle parti, i giovanotti erano veramente in imbarazzo. Se l'amico li invitava a cena, essi rivolgevano sempre la parola all'amico e mai alla signora. Quando poi la signora suonava al piano, i giovanotti non sapevano più dove guardare, come sedersi, dove mettere le mani, e rimuginavano nella mente strane parole di complimento che avrebbero detto, ma che poi non dicevano quando la musica fosse taciuta. Le signorine di Nataka conoscevano tutto questo e lo disprezzavano. Una vaga inimicizia si era formata così fra le ragazze e i giovanotti, ai quali le prime non rivolgevano che raramente il sorriso. Solo in certe sere di pioggia, quando chi va in un senso deve alzare l'ombrello per far passare chi va nel senso opposto, e si combinano per un attimo piccole stanze dalla volta di seta, allora se in una di tali camerette fuggitive rimanevano un giovanotto e una ragazza, questa mandava a quello uno sguardo che sul momento somigliava a uno sguardo qualsiasi. Ma due ore dopo, a casa, il giovanotto si accorgeva di avere ancora quello sguardo nelle ossa. E quello sguardo non era disposto a lasciarlo dormire. Esso voleva e doveva narrargli ad una tutte le sere che la ragazza aveva trascorso in casa con la fronte poggiata sui vetri, tutte le piccole illusioni, tutte le piccole speranze e tutti i piccoli amori troncati sul nascere. Solo all'alba terminava il racconto e solo all'alba il giovanotto cadeva in un sonno amaro e pieno di rimorsi.

Dopo il pranzo, Leonardo si sdraiava in una poltrona con le gambe ravvolte in uno scialle e posate sopra una sedia. Le imposte erano aperte e i vetri del balcone erano pieni di cose lontane e di altri balconcini al di là dei quali si vedeva talvolta ballare una figura. Perché a Nataka le case non erano riscaldate e per quanto l'inverno fosse mite, in certi pomeriggi i piedi e le mani diventavano di marmo e molta gente si alzava dalla sedia e si metteva a saltellare finché il sangue non fosse sceso all'estremità delle dita. Leonardo apriva un libro e tentava di leggerlo, ma più delle parole e dei fatti che esse narravano, si faceva luogo nel suo animo il pensiero che un giorno quelle della lettura erano state per lui ore di gioia e di vita, e adesso invece erano tediose e morte. Chi aveva trasformato tutti i bei libri della terra, i libri sciocchi e puerili? Anche nei capolavori trovava un che di sordo, futile, meschino. Gli occhi fuggivano dal libro verso i tetti sui quali camminavano le colombe, adagio adagio, perché era già sera, e le colombe sembra che abbiano un gran rispetto verso tutto quello che è ombra, stelle sopra le tegole e balconi illuminati. Leonardo si alzava intirizzito, batteva due o tre volte l'aria con le braccia, quindi si vestiva e andava fuori. Il corso era più nero che mai. La luce delle lampade rendeva ancora più scuri i mattoni e sfuggiva di qui e di là, intorno al buio che veniva dalla terra, dai muri, dalla folla vestita di nero e dal fatto che questa folla era tutta di uomini e camminava lentamente. I caffè erano anch'essi pieni di uomini, molti dei quali sarebbero rimasti seduti fino a tardissima ora, con un'aria adesso contenta, fra poco rassegnata e quasi di sofferenza, come se una catena scorresse sotto i tavoli e tenesse legati gli avventori. I gruppi, fermi sotto le scritte luminose, ricevevano in piena faccia, con la luce rossa, un'espressione esaltata e perfino diabolica. Sulla porta della dolceria principale, il giovane Rossautini suscitava questioni da tutte le cose e le risolveva brillantemente a voce alta. Egli parlava sulla nuova divisa degli ufficiali, sul modo di parare un colpo di sciabola alla figura, sulla musica di Verdi, sull'ultima pellicola e sull'uso dei semafori. Agli interruttori rispondeva con frasi come «Roberto, vi disprezzo» o «Francesco, avete captato il mio pensiero». Nel colmo del discorso, quando egli era più contento di sé, per non cadere troppo in un sentimento d'orgoglio, eseguiva taluni scherzi col pollice che gli metteva in posizione orizzontale e faceva scorrere in aria per un lungo tratto, accompagnandolo con l'emissione di un suono super giù come «Pir!». Rodolfo De May, con un sorriso molto signorile, i piedi grossi e divaricati, era disposto ad ascoltare tutto, a mostrarsi buono e, se possibile, ad esserlo davvero. Di tanto in tanto aggrottava la fronte, una ruga tra ciglio e ciglio, esprimeva l'unico sforzo in cui era impegnato tutto il suo essere, quello di non trasformare l'oscura angoscia che lo riempiva in questo chiaro pensiero: ma dove sono andato a finire? Rodolfo era un giovane forte. Voleva che la vita fosse bella, operosa e soddisfacente, e la teneva sempre d'occhio perché dovunque, anche a Nataka, rimanesse bella, operosa e soddisfacente. Giovanni Luisi partecipava agli scherzi, cercava di imitare buffamente Autini, sembrava beato, quando tutto a un tratto si faceva scuro in faccia e mormorava che nulla poteva essere peggiore di quello che stava accadendo sotto i suoi occhi e al quale partecipava. Poi di nuovo rideva, pensava che sarebbe andato presto a Roma, pensava che non vi sarebbe andato mai, pensava che forse ci sarebbe andato, alla fine non pensava più nulla, se non che era tardi e bisognava comunque andare a cena.
Sino al portone di casa l'accompagnavano Leonardo, Rodolfo e l'esile avvocato Paolo Filesi. Sulla soglia della farmacia Robertoni stavano molti personaggi segnalati. Il professor Neri, vecchietto dal soprabito giallo e poco più lungo della giacca, il quale aveva inventato il Monreale, un linguaggio nuovo e universale che consisteva nel trovare le radici delle parole. Radici, da radi x, rari misteri, voleva dire tutto è chiaro. Egli aveva bisogno di denaro perché i figli lo avevano fatto interdire. L'altro vecchio Leopoldi, studioso del moto perpetuo e anche lui bisognoso di aiuti. Taluni poeti dialettali, Nereggia, autore di drammi sacri in endecasillabi, l'avvocato De Marchi, compositore di musica. Una vera piccola accademia alle cui premure i quattro amici cercavano di sottrarsi, perché in tasca avevano il denaro contato e non volevano, alla loro età, chiedere, prima della mezzanotte, ancora una lira alla madre. Attorno a questi personaggi, che erano ben noti in città e avevano tutti un aspetto marcatamente spirituale, altri se ne aggiravano. Taluni bricconi che una ne facevano e un'altra ne pensavano. Ed erano come sciacalli. Accorrevano ove fosse odore di ingegno poco poco marcio, per impadronirsi di qualunque cittadino mostrasse una piccola mania o un desiderio vago di impazzire e sottoporlo a tali e tante prove, scherzi ed emozioni finché un bel giorno il pover'uomo non gridasse di saper volare e cercasse di lanciarsi dal balcone per andare, diceva lui, in su. Il capitano della brigata, Nello Tommasini, poteva produrre di tra i folti baffi rossigni il più simpatico sorriso della città. Egli diventava presto indispensabile alle sue vittime, che si riducevano a preferire i suoi scherzi sanguinosi alle più amorevoli cure dei loro familiari. Tommasini rispondeva al saluto dei quattro amici con larghi gesti della mano, sorrideva affabilmente e per una vecchia abitudine di mestiere li osservava con la coda dell'occhio se mai andasse maturando fra di loro qualche piccola mania da prendere in considerazione.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovan Battista Ferrini, La Spagnoletta, prima, seconda, corrente, Chaconne, Gagliarda, Cécile Mansuy, Cembalo.